Vi vogliamo vedere subito carichi dopo queste feste di Natale. Qua alla Peschiera insieme a Radio Liscio, l'orchestra di Mariana Lanteri, si parte! Ci potete dare il tempo con le mani, su! Sulle mani Peschiera, su, su!

0: Libera, l'applauso della Peschiera. Queste sono le nuove canzoni di Mariana Lanteri per tutti voi.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti e benvenuti qui alla Peschiera. Una serata speciale questa sera, siete tanti, siete carichi e quindi trasformeremo questa serata in una serata meravigliosa. Avete passato bene le feste? Cioè il Natale, Santo Stefano, avete mangiato?
2: Soprattutto,
1: Avete anche ballato? Siete venuti a ballare, sì, Allora, diamo inizio a questa splendida serata. Siete già carichi, i ballerini sono già in pista e che stanno scalpitando, che vogliono ballare. Allora, partiamo con la musica, con le mie canzoni. Questa canzone la conoscete

0: la peschiera.
1: Grazie, grazie. Allora, manteniamo sempre alto il ritmo. Questa è una delle mie nuovissime canzoni che voglio dedicarvi questa sera. Si intitola Parlami d'amore. Vai, viva l'amore e forza!

0: Vogliamo sentire l'applauso per Schiera, le nuove canzoni di Marianna. Yeah. Parlami d'amore.
1: Grazie a tutti. Allora ci calmiamo un pochettino, cominciamo a creare un po' di atmosfera, romantica questa sera. Questa canzone ve la cantiamo in coppia io e Omar, si intitola Per l'eternità.

0: Serve un grande applauso della Peschiera questa sera live. Per voi la voce di Omar e Marianna, le nostre canzoni per l'eternità.
1: Grazie.
2: Grazie davvero di cuore a tutti. Allora manteniamo sempre questa bella atmosfera, sempre a tutti gli innamorati. Una delle mie primissime canzoni che si intitola L'appuntamento, per tutti voi.

0: Direttamente dal 2011 ad oggi, queste sono le canzoni di Marianna, l'appuntamento come una favola.
1: Sì, grazie, grazie, grazie davvero di cuore, ma alziamo il ritmo e un po' di musica popolare ce la cantiamo anche questa sera, e con il menestrello innamorato, dimmi tutto.

0: applauso per le canzoni targate Mariana Lanteri. Questa sera per voi Menestrello e la gondola veneziana.
1: Ale! Grazie, ma non vi sentiamo, ci siete?
2: Così
1: vi vogliamo, grazie.
0: Mariana, facciamo una baciatina, alziamo un pochettino.

0: La kizomba sensual, guarda che sensual.
1: Grazie, grazie. Allora uomini, queste feste natalizie vi hanno fatto diventare un pochino più romantici? Che parolone, ma che parolone ho appena detto, romanticismo, roba di altri tempi. Però se non ci fossi tu, che bello da dedicare alla vostra signora, vero?

0: se non ci fossi tu, Marianna.
1: Dedicata a tutte noi donne, grazie, grazie, grazie.
0: Andiamo avanti con un po' di bella musica italiana. Arriva la voce di Omar Salmani. Questa è una dedica da Piero ad Oriana.

0: grazie Peschiera, manteniamo sempre il ritmo
1: sì,
0: alto,
1: rimaniamo
0: però,
1: sempre della musica italiana.

0: La musica italiana cantata da Mariana Natteri questa sera alla Peschiera.
1: Forza, forza. Grazie, grazie, grazie. Allora, un bel fox prima di accontentare i ballerini del liscio, eh? Questa è la vecchia musica italiana. Vai che si va.

0: la vecchia musica italiana.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
4: Accontentiamo subito i ballerini del Liscio. Che bella quella maglietta, la voglio anch'io, eh? I ballerini del Liscio, partiamo con la mazurka, con la fisarmonica di

orchestra per voi, grazie, grazie. Allora, torniamo ad alzare il ritmo, questa è la danza del sole, vai, la cumbia!

0: grazie.
1: Grazie.
0: Allora voglio continuare con una delle mie nuove canzoni, è facilissima anche da cantare, si intitola E poi l'amore, come avete visto il ritornello dice queste parole, quindi è facile, facile, la imparerete subito. Forza che si parte.

0: E poi l'amore, Marianna, e questo corpo di ballo scapestrato.
1: Viva l'amore! Grazie. Grazie. Allora, gli amici che mi hanno richiesto il valzer lento, voglio accontentare subito questa richiesta. Le belle collaborazioni con Matteo Bensi e Paolo Bertoli, questa canzone.

0: cucina Marianna.
1: Per tutti voi, grazie, sì. Grazie, grazie a tutti, grazie.
0: Marianna, questa sera, oltre ad accontentare tanti ballerini, vogliamo far emozionare anche gli amici che sono seduti. Arriva questa musica internazionale.
1: Una Whitney bella Houston. Canzone di Whitney Houston. Creiamo un po' di atmosfera, stringetevi.

0: Vorrei sentire un grande applauso dalla Peschiera. Questa è la musica internazionale, ma soprattutto la magistrale interpretazione di Marianna. Grazie. Di I Have Nothing.
1: Grazie, grazie davvero di cuore a tutti quanti, grazie. Allora siamo di nuovo al ritmo. Questa è una delle mie canzoni, torniamo alle canzoni che sono contenute sempre nei miei dischi. Questa canzone si intitola Prendimi, vai!

0: rendimi per voi alla Peschiera le canzoni di Marianna.
1: Le mie canzoni per tutti voi, grazie, grazie, grazie.
0: Arriva la chitarra del nostro Alex Vitti, accoglietela con un applauso, la nostra new entry, fatelo sentire. Vieni con sto cavo, vieni, vieni giù con sto cavo. La musica internazionale a tempo di cumbia e successi di Santana, Europa, vai! Sì. Fate sentire gli applausi perché è timido.

Vorrei sentire un applauso per voi la chitarra di Alex Viti. Bravo, bravo, applauso, applauso, applauso, bravo. Allora, abbiamo scritto il titolo del nuovo disco del nostro amico Renzo Biondi. Questa sera il nostro Omar inizia a spingere, sì, perché arriva Piove Fuoco.

0: Dio del fuoco, Omar Salmani.
1: Sì. Grazie.
0: Bravo Omar, bravo. Il nostro spettacolo estivo si chiama Forever Young, che vuol dire vogliamo vedervi e farvi tornare sempre giovani. Questa sera Marianna vi porta da qui in Oriente. Si parte!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Siamo pronti a partire con il nostro movimento, il nostro Ali Galli, si va, vai, vai, vai, vai, vai! Il nostro Forever Young inizia adesso alla Peschiera. One.

0: Voglio vedere l'applauso della Peschiera. Sulle mani, sulle mani.
1: Di più, di più. Grazie.
0: E mentre ci avete sulle mani, Forever Young vi porta per 4 minuti negli anni 90. Questi sono i successi degli 883.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quante paranoie a questa città.
0: Sulle mani Peschiera!
2: Della sua gente e delle sue manie, due discoteche, 106 farmacie.
0: Vogliamo vedere le mani perché adesso si inizia a saltare.
2: One, two.

Piera! Yeah! Yeah! Grazie! Allora ragazzi, facciamo una bella cosa adesso, non andate via da lì, venite qua vicino a me perché c'è una canzone che io dedico con venite qua vicini perché io ho piacere avervi qua vicini per questa canzone, perché mi hanno portato il cappello d'alpino, io so che ci sono parecchi alpini qua questa sera, Ci sono parecchi alpini questa sera, io ho tanto piacere di dedicare a tutti gli alpini italiani, a tutti gli alpini presenti questa sera e a tutti voi questa canzone scritta da Beppe Carnevale che si intitola Penna Nera. Venite qua, dai, vicino a me che voglio sentirvi cantare, forza, venite qua, dai. Ale!

0: a tutti gli alpini grazie. D'Italia, a tutti voi questa sera alla Peschiera di Valdengo.
1: Viva gli alpini! Grazie Peschiera, grazie, grazie a tutti di cuore, grazie.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

da ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. L'orecchia

aspetta l'estate per una sbandata. Il suo bel culetto è un po' mandolino, lo veste di rosso e mi fa l'occhiolino.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi. Non so cosa fare, continua a toccarmi. Ma sono più bello

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone che si è concretizzato nel fine settimana e nel weekend non sembra essere duraturo, settimana però che comincerà all'insegna della stabilità atmosferica. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sull'Italia con temperature in aumento, con l'eccezione di un po' di variabilità sull'arco alpino associata a qualche rovescio di calore più probabile sul settore occidentale. Poi nel corso della giornata di martedì la pressione sarà in diminuzione, quantomeno al nord, sotto la spinta di correnti occidentali che determineranno un peggioramento con il ritorno di piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio in questo lunedì 8 giugno. Ah, giornata importante questa, giornata mondiale degli oceani. Pensate che è un momento ovviamente di riflessione sul futuro dei mari e sul nostro pianeta, e quindi insomma giornata importante, la mia vena ambientalista quando ci sono queste news da ricordare lo fa sempre con grande piacere. La mia vena musicale invece vi ricorda che da queste parti passa il meglio della musica da ballo, quindi benvenuti come sempre su Radio Liscio, lo sapete, la vostra casa. E per quel che riguarda me, nelle prossime due orette cominciamo, anche se il weekend è appena terminato, a proiettarci verso il prossimo con grandissimo ottimismo, iniziando a presentare un po' degli splendidi eventi che in questa estate ormai avviata stanno per prendere vita nel weekend che verrà. Un abbraccio anche al nostro Max Coarti in regia. Ciao Max, buongiorno anche a te. Io direi di appoggiare quelle manone sul mixer e di darci il benvenuto con un po' di buona musica. A tra poco, cari.

E allora cominciamolo questo lunedì insieme, ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Vi ricordo i nostri contatti per intervenire live al 331-335-6565 oppure con un bel messaggino sulle nostre pagine Facebook. C'è già qualche buongiorno, qualche buon lunedì, c'è Lucio che ci dà il buongiorno a tutti quanti, ci dice forza e coraggio. Lunedì ragazzi è sempre tosta, è sempre impegnativa. Un abbraccio anche a Flavia, Michela, Ivana. Ciao a tutte care, buongiorno anche a voi. Sentite, volevo partire subito con una roba di fitness, perché comunque io il lunedì, quando parte il lunedì, il primo pensiero è sempre la dieta, visto che nei weekend mi scasso in attesa del prossimo weekend. Ecco qua che è uscita sta cosa della Dance Fit. Cercate online, ci sono un casino di programmi di allenamento. Ovviamente ci sono anche un sacco di festival, un sacco di maestri, istruttori che si occupano di questo. Però è molto bello, una disciplina molto interessante, perché fai sport però ballando, quindi tutta una serie di esercizi a ritmo di musica. Soprattutto alle signore secondo me piacerà tantissimo. Quindi Dance Fit, c'è stato anche il Dance Fit Festival a Roma recentemente con tante star del settore, quindi insomma andate a rivedervi questo. Così cominciamo il lunedì subito con un po' di esercizio, un po' di sprint, mentre invece dovendo fare una settimana giusto appunto di diete e sacrifici, il weekend almeno ce lo possiamo godere. E io ho tante feste per voi, cominciando proprio da oggi, dove ce ne andremo alla 49esima sagra di San Luigi in Alvisopoli, nel comune di Fossalta di Portogruaro. Questa è una frazione, una bella festa questa, siamo in Veneto, c'è proprio tanti piatti da mangiare, trippe, gnocchi, ma vi racconterò tutto come si deve. Poi da lì ce ne andremo alla Sagra della Panissa, qui Caresana, Vlot, Vercelli, Piemonte. Se vi dico Panissa avete già capito di cosa si parla. Per chi non la conoscesse, state qua perché dopo ve la racconto, un piatto tipico della zona. E per concludere ce ne andiamo anche in provincia di Pavia, perché signori e signori, questo è il primo weekend della Sagra della Cipolla Rossa di Breme. E che facciamo? Ce la perdiamo? Non sia mai. Bene, bene, allora cari, il menù è servito, apparecchiato, e adesso ci ascoltiamo un po' di musica e quando tornate io vi porto in quel di Alvisopoli per una Sagra di San Luigi tutta da scoprire.

E allora carissimi, rieccoci on air, ben ritrovati a tutti, forza in carrozza che è tempo di raccontarvi il primo evento protagonista della nostra giornata insieme, piano piano, un evento dopo l'altro, un giorno dopo l'altro, arriviamo al prossimo fine settimana. Prima però vi ricordo come sempre, se avete fatto delle cose carucce, pubblicate qualche foto taggando Radio Liscio perché noi poi le rilanciamo e vediamo anche un po' dove andate nei vostri weekend, sui nostri social, trovate tutto quello che serve per entrare a far parte del nostro mondo, anche la nostra app da scaricare gratuitamente su tutti gli store. Comunque, ciò detto, ce ne andiamo in Veneto, in quel di Fossalta di Portogruaro, esattamente in una sua frazione che si chiama Alvisopoli, dove si tiene la 49esima sagra di San Luigi in Alvisopoli, giusto appunto. È una sagra che nasce nel 1977, quindi da 48 anni, è famosa nel Veneto per cosa? Per la cuccagna orizzontale sul canale Teglio, questa è da raccontarsi, e per l'ottima cucina con pietanze tipiche. Tra le varie cose ci sono le trippe, che a me fanno sempre sbroccare, quando c'è una trippa davanti è difficile che io riesca a ordinare altro, gnocchi al sugo d'anatra, ma c'è anche la loro bella grigliata mista, eccetera eccetera. Poi c'è la gara di briscola, ci sono le serate musicali, adesso però vi racconto tutto quanto andando sul loro sito internet. Allora, come vi dicevo, la classica sagra festa estiva molto genuina che viene fuori dalla passione dei volontari, ma anche da un bel programma di intrattenimento, e tra poco ci arrivo. Tra le varie cose che ci sono, gare di briscola, serate di ballo liscio, eccole qua, esibizione di canto, danza e pattinaggio, e quindi un vero e proprio palcoscenico all'aperto per le associazioni, no, ai gruppi del territorio, che intanto animano il Gru il Borgo, no, con tutti questi spettacoli, ma poi si fanno anche vedere, no, si fanno una bella promozione. Ci sono dei maestri di ballo che coinvolgono il pubblico in coreografie collettive, hai capito? Mentre i più piccoli possono divertirsi tra giochi e attività dedicate. Così anche chi vuol ballare, no? Però magari non è tanto avvezzo perché non è tanto capace, no? Eccetera, qua impara, ti fai anche un po' di corso di ballo che non è mai male. La manifestazione ruota però intorno a questa storica cuccagna orizzontale sul canale Teglio. Di cosa si tratta? È una spettacolare gara popolare che va avanti da oltre 100 anni. I partecipanti, uno alla volta, devono avanzare lungo un palo sospeso sull'acqua e reso molto scivoloso, cercando di raggiungere la bandiera era posta all'estremità. Quindi è una roba che è un mix di equilibrio, forza, strategia, no? E ci sono ovviamente momenti molto divertenti che coinvolgono il pubblico, tutti si divertono, ed è una tradizione che viene tenuta viva in grande spolvero tutti gli anni. È una cosa molto divertente, quindi se la portano avanti. E quindi ecco perché si incontra passato, presente, futuro, tradizioni, no? Tutte qui in quel di Alvisopoli, per la sagra di San Luigi, vi ricordo che siamo in Veneto. Venendo al programma, visto che ci sono anche delle belle serate danzanti, allora questa festa in realtà è già cominciata da un po', non è il primo weekend, è l'ultimo weekend, quindi troverete a suonar per voi venerdì sera alcuni gruppi locali che si esibiscono nel parterre del palco, mentre sabato sera si ballerà con l'orchestra Sorriso, e domenica alle 18:30 c'è la cuccagna, quindi questo è quell'evento di cui parlavamo prima, ma c'è anche l'orchestra di Davide e i Ragazzi del Sole per ballare con tutta questa animazione, tutta questa festa, eccetera eccetera, e il tutto si chiude alle 23:30 con un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Quindi se passate dalle parti di Fossalta di Portogruaro, nella sua frazione Alvisopoli, ecco che c'è la 49esima sagra di San Luigi in Alvisopoli. Divertimento, festa, musica e buon appetito a voi. Segna, segna.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Welcome back amici, ben ritrovati a tutti gli amici social, a tutti gli amici che ci scrivono messaggi, a tutti gli amici che sono lì alla radio, all'ascolto, veri, sinceri, puri e onesti, perché tutto questo preambolo sull'amicizia, perché è l'argomento che voglio trattare appunto in questi minutini insieme, perché è uscito un bello studio sulla Public Health Reports che parla appunto di amicizia, contatti online, le cose sono cambiate, una volta gli amici erano quelli, li frequentavi, li vedevi in giro, li beccavi al bar, quelli lontani dovevi stargli dietro con lunghe telefonate verso casa o delle lettere, no, per ricordarvi dei momenti. Adesso è cambiato tutto, la comunicazione è cambiata, tutti gli amici sono a portata di mano, non sai più davvero chi è l'amico, chi non è l'amico, chi ti segue, eccetera eccetera. E sta di fatto che è un problema dei tempi moderni, perché a quanto pare, da quanto ci raccontano gli studi, accumulare nei social gli amici non migliora il benessere psicologico, anzi rischia di aumentare i nostri livelli di ansia e di stress. Quindi capito, tutti sti numeri farlocchi che ci sono online, molti vengono anche comprati per far vedere che si è più seguiti, ma quello è business, è un'altra storia. Qua si parla proprio di come le amicizie, no, che si sviluppino sui social network, insomma, non siano poi molto veritiere. Questa indagine è stato condotto su oltre 1500 statunitensi tra i 30 e i 70 anni, prendendo un po' in considerazione tutti i social network, quindi YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, Facebook e chi più ne ha più ne metta. Dai dati raccolti è emerso che il 35% dei contatti virtuali dei partecipanti erano persone mai viste dal vivo, ma ovviamente anch'io ho più di 4.000 amici di qua, 5.000 di là, ma chi li ha mai visti? Sono persone ovviamente che ti vedono, ti seguono e hanno piacere di sapere che cosa combini, ma l'amicizia è un'altra cosa naturalmente. Però questa cosa ti dà un po' la percezione, no, di essere, di averne tanti di amici. Poi magari ti trovi nella tua vita vera a non riuscire a organizzare una serata mettendone insieme tre, e questo ovviamente che cosa ti porta? Questo bisogno, no, di avere amici intorno, perché la solitudine è molto prevaricante, è una delle malattie dei tempi moderni, e quindi questo studio analizza proprio questo. Ecco, quindi quando vi trovate insomma ad avere magari anche tanti amici sui social, però un po' di povertà umana intorno a voi, ecco, forse quello è il momento di intervenire, questo ci dice la ricerca. Quindi non limitiamoci a quella sfera Instagram, Facebook che va tanto di moda, ma un bello spritz, un bel caffè insieme guardandosi negli occhi è sicuramente la cosa migliore, e perché no darsi l'appuntamento magari su una pista da ballo, guardarsi negli occhi, che è tutta un'altra cosa.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ben risintonizzati, carissimi, a tutti quanti voi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, pronti per partire con il prossimo evento. Sapete che qua ad Energia Contagiosa siamo molto ottimisti e siamo già proiettati verso il prossimo fine settimana, nonostante quello appena terminato sia ancora lì, no? Che pulsa dentro di noi. E vabbè, insomma, è così, lunedì è un po' così e quindi noi viaggiamo con grande ottimismo e ce ne andiamo in Piemonte, Caresana Blot, provincia di Vercelli, dove da un sacco di tempo si tiene la sagra della panissa. Allora, prodotto tipico, piatto tipico del territorio. Allora facciamo un po' di educazione a tutti coloro che magari sono lontani, la panissa non sanno neanche di cosa si tratti. Bene, è un piatto tradizionale piemontese, fondamentalmente è un risotto molto rustico, cremoso, saporito, ovviamente viene preparato con il riso locale della zona, tra provincia di Vercelli e provincia di Pavia. C'è una produzione incredibile di riso, tra l'altro delizioso, e insomma rappresenta proprio questo piatto tipico della provincia di Vercelli. È molto sostanzioso, dentro ovviamente c'è il riso locale, può essere carnaroli o vialone nano, fagioli di Saluggia o di Villata e salame sotto grasso e anche un po' di vino rosso Barbera per chiudere il cerchio, quindi è un bel piatto gustoso, giusto appunto protagonista di questa festa. Ma d'altronde qua, signor, siamo in mezzo proprio alle risaie, no? Che si perdono nell'orizzonte da queste parti, ed è un appuntamento che viene rinnovato da oltre 40 anni con il suo piatto principale. Un piatto che non solo è buono da mangiare, ma incarna di fatto proprio l'anima agricola di questa zona. E quindi oltre a questo, ovviamente, troverete anche tanti piatti differenti. Naturalmente tutta la zona viene rappresentata. Ci sono per esempio le fritture di pesce, le grigliate miste di carne, ma anche il gran fritto e tradizionale fritto alla piemontese. In una festa dove voi arrivate, trovate insomma questi bei tavoloni, vi sedete, mangiate e vi godete anche tutta l'atmosfera, perché poi è un'atmosfera di festa, di divertimento, eccetera eccetera, quindi insomma si racconta proprio tutto il territorio anche attraverso la musica. Però, già che sono qua in zona, dai, rimango un attimo in Piemonte, vi voglio rendere conto anche di questa bella festa organizzata dalla Proloco di Mati, qua siamo in provincia di Torino, ed è la 7ª edizione della Festa del Luppolo per tutto il weekend presso Parco Villa Bosso. Qui si comincia giovedì con il color party alle ore 21, molto bello. Venerdì sera serata baila e paella con la Cipo Sugar Band. Sabato sera invece, in realtà sabato pomeriggio, perché la giornata è lunga, all'area bocciofila ci sono dimostrazioni di giochi con macchine da drift, poi c'è il carnevale estivo, quinta edizione, pensa un po' che bello, e poi discoteca fino alle 20, dalle 22 per tutta la notte. Poi domenica si fa un taxi drift e si va avanti con gli stand gastronomici. Questa è la Proloco di Mati, che vi invita alla sua 7ª edizione della Festa del Luppolo, perché comunque un po' di birra ci sta sempre. Benvenuto Piemonte tra di noi, Caresana Blot, provincia di Vercelli, sagra della panissa, Mati, provincia di Torino, 7ª edizione della Festa del Luppolo, e l'atmosfera inizia a scaldarsi.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Giugno significa l'inizio del Radio Liscio Summer Tour. Stiamo proprio chiudendo la nostra programmazione per i mesi estivi che verranno, naturalmente per noi mesi fatti di feste, eventi dove porteremo le nostre telecamere, vi manderemo in diretta TV con tutti i vostri eventi e tutto lo spettacolo che organizzano comuni, pro loco, e soprattutto tanta tanta musica per farvi ballare tutta l'estate. Radio Liscio Summer Tour, tutte le info sul nostro sito internet, sui nostri canali social e naturalmente sulla nostra super app a vostra disposizione. E adesso le news, cari, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
2: Nuova fiammata nel conflitto Medio Oriente, la domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. La reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa, riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
1: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Cobolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
3: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominante dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Cobolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sascha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Cobolli entra nella top 10 al 10° posto.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: cantante di balera.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi in questo lunedì 8 giugno, seconda ora di energia contagiosa. Riprendiamo intanto con qualche messaggio che è arrivato. Allora vediamo un po' chi ci ha scritto. C'è Roberto che ci augura il buon lunedì, buongiorno anche a te Roberto. C'è Reginella che ci dice ciao, buona settimana a tutti. Antonio, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio. Vedi qua, i messaggi arrivano, fioccano al 331-335-6565. Benvenuti a tutti nella nostra community che si sviluppa anche sui social network. Sentite, ripartiamo con questa notizia che riguarda le scuole che ancora non sono chiuse, però, o meglio, ma questa settimana è quella definitiva, le mie figlie sono in arrivo per quest'anno, diciamo così, però già si parla della prossima stagione. E la notizia arriva dall'Emilia Romagna, dove le scuole primarie, per sostenere i genitori, cominceranno il 31 di agosto, hai capito? Con laboratori, sport, supporto educativo per bambini dai 6 agli 11 anni. È una sperimentazione che ci sarà in ben 42 comuni con delle attività extrascolastiche, perché il problema più grosso è arrivarci, no? Quel 14 settembre più o meno, no? Che è la data in cui si riprende la scuola, e quindi insomma per dare una mano anche ai genitori questo strumento nuovo a disposizione insomma degli studenti dell'Emilia Romagna, ma soprattutto dei genitori, potrebbe essere molto interessante. Ovviamente un servizio che è costato qualcosa come 3 milioni di euro, però insomma se può dare una mano ai ragazzi ben venga. Ha presentato il piano il presidente della regione Michele De Pascale insieme all'assessore alla scuola Isabella Conti, e insomma il progetto sarà aperto a circa 100.000 bambini tra i 6 e gli 11 anni. Ogni comune poi sarà libero di gestire il tutto e di organizzare i propri corsi. Beh, una bella iniziativa, perché insomma si sa, le vacanze sono una cosa bella soprattutto per i ragazzi, però poi quando si torna a scuola bisogna correre ai ripari tra babysitter eccetera eccetera, quindi insomma un piccolo aiuto. Vediamo che inizio ha qui in Emilia Romagna e che fine farà nel tempo, magari verrà anche esteso alle prossime regioni. Se vi sembra una cosa interessante fatecelo sapere, 331-335-6565. A tra poco cari, che si riparte, si va finalmente alla sagra della cipolla rossa di Breme, l'attendo sempre con un'ansia incredibile.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, si parte per l'ultima tappa di oggi che ci porta in provincia di Pavia, in quel di Breme. Quanti amici che ho a Breme, e questo e il prossimo sono il weekend del suo prodotto, ovviamente più importante e rappresentativo, la cipolla rossa di Breme, detta anche la dolcissima. Un prodotto tutto da raccontarsi, capostipite di questa lomellina, dove tra l'altro sono stato proprio di recente perché c'è stata la sagra della lomellina, dove c'erano tante pro loco che portavano le loro specialità, dai risotti, ma veramente la qualunque, ho mangiato come un maiale. Trovate il video tra l'altro sulla nostra pagina di Radio Liscio, perché ho fatto una bella diretta live. Ma è tempo di sagra della cipolla rossa di Breme, e quindi adesso ve la devo raccontare. Allora, innanzitutto, questo territorio è proprio rinomato per questa cipolla, viene detta la dolcissima, una cipolla meravigliosa che sta bene in tantissimi abbinamenti, dall'insalatina coi fagioli, al risotto, alla frittata. Ci sono un sacco di piatti che

possono essere preparati con questa cipolla, che è proprio straordinaria per dolcezza, croccantezza e grande digeribilità. Io la conosco molto bene, sono un affezionados. Ha una denominazione DECO, quindi denominazione comunale di origine, e il frutto, e tutto questo è frutto di una tradizione veramente millenaria, tramandata di generazione in generazione, perché la cipolla di Breme si fa solo lì, grazie alla passione di alcuni amici come Franco Berzero, che è stato un grande sindaco di questa città ed è adesso il presidente dell'Ecomuseo, e di tutti veramente i produttori che si sono dati disponibile per riportare in auge questa splendida cipolla. Allora, si trova di tutto, vi preparano tutto in questa bella tenso struttura con tanti tavoloni, insomma, e tutti lì che cucinano per voi. Tra le varie cose, la zuppa di cipolle, la pasta al sugo di cipolla, la frittata di cipolla e l'insalata bremese, quella che vi dicevo prima, con cipolla cruda, tonno e fagioli. E poi si può assaporare anche il gelato alla cipolla, pensate un po'. Questa è una sciccheria proprio, la fanno al Bar Mafalda, che è proprio lì a pochi minuti dalla sagra, ed è una cosa da provare assolutamente. Oltre a tutto questo, però, ci sono anche tante belle attività collaterali per rendere la festa molto divertente. C'è un po' di musica, c'è un po' di divertimento, e poi ci sono anche dei mercatini dell'artigianato e dell'hobbistica. Tra l'altro, si può partecipare anche gratuitamente alle visite guidate dei monumenti che appartengono a Breme. Tra l'altro c'è anche il Luna Park, questo è allestito nella Piazza della Fiera. Insomma, un programma bello ricco e bello fitto, tutto quanto a vostra disposizione. Allora, c'è tutto il programma sul loro sito internet, con anche tutta la pergamena di tutta la storia di questa cipolla rossa, che tra l'altro è stata promossa veramente molto molto bene dal comune di Breme. Se andate in giro per Milano è tutta tappezzata di ai cartelloni anche, no, che rimandano qua. Io ve lo dico, viene tantissima gente, veramente tantissima gente ogni anno, è proprio una super esplosione di persone che vengono a mangiare da queste parti. La cosa buona è che questa festa va avanti per un po', quindi c'è tutto questo weekend, andiamo avanti fino al 21 di giugno, quindi programmate il vostro passaggio a Breme, venite a scoprire questa meravigliosa lomellina e soprattutto venite ad assaggiare i piatti realizzati con questa cipolla rossa, la dolcissima, vi scalderà il cuore, parola mia.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci insieme, vacanzieri. Se ancora non avete prenotato le ferie, male, perché arrivati a questo punto i prezzi sono altissimi. Però vi do qualche consiglio, qualche dritta così leggera di fine puntata, o meglio ve la dà la rivista statunitense Global Traveler, che ha inserito nei gradini più alti di questa classifica, così ci attacchiamo all'Italia, questa classifica speciale che si chiama Best Island in Europe, quindi dedicata alle più belle isole in Europa. E beh, la Sicilia, che te lo dico a fare, grazie mille Global Traveler che ci hai ricordato la nostra Sicilia, e Capri, ovviamente due icone, no, della nostra Italia, che fa la Sardegna non ce la metti dentro, io ci avevo messo anche la Sardegna. Comunque sia, vengono premiate l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, ovviamente è molto stratificata a livello culturale. La Sicilia è molto bella perché comunque è stato proprio un crocevia di tanti popoli diversi, e quindi si trovano tracce della Magna Grecia che si fondono con il barocco della Val di Noto, e poi insomma i saraceni. Un posto che vai, la Sicilia, è incredibile, veramente ogni angolo merita di essere raccontato, quindi ben venga che sia in classifica, e poi unita alla tradizione no gastronomica, di cui non voglio neanche parlare perché la conosciamo benissimo. Poco dopo, al quinto posto, c'è Capri, al quinto posto appunto, regina del Golfo di Napoli, manifesto dell'esclusività e della dolce vita. All'estero piace molto questa immagine un po' tutta italiana del luxury travel. Però accanto a loro, diciamo che l'Europa se la cava molto bene con le isole. Pensa che la più bella in cima alla classifica è Santorini. Allora, io ci sono stato proprio 2 anni fa, è bella perché ovviamente vedi questi tramonti meravigliosi, queste cupole blu, queste scogliere vulcaniche, le case bianche. Però ragazzi, troppo casino, c'è poco da fare, se ci vai ad agosto non ne esci vivo. Poi c'è l'Irlanda in seconda posizione, paesaggi drammatici, dicono così, e poi c'è Mykonos ancora in Grecia, vabbè, qua capitale del divertimento e del design all'avanguardia. Carissimi, queste sono le bandierine da mettersi per quest'estate o per la prossima. Fortuna vuole che sono tutte qua più o meno nei dintorni. E il bello di vivere in Italia è anche questo, no? Che se non sei in classifica, comunque le cose più belle ce le hai tutte lì intorno.

carissimi, rieccoci qua. Devo andare veloce, veloce, spedito, perché siamo quasi al termine di questo primo giorno della settimana insieme. E allora approfitto sempre di questo momento, magari vi siete sintonizzati tardi, per andare a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra giornata di oggi e che l'hanno riempita e colorata. A partire dal Veneto, provincia di Venezia, Fossalta di Porto Gruaro, siamo stati ad Alvisopoli, che è una frazione di Fossalta, per la 49esima sagra di San Luigi, una sagra che si svolge dal 1977, dove c'è questa cuccagna orizzontale, insomma, questo palo che bisogna, insomma, bisogna fare un percorso, è una cosa molto caratteristica, da oltre 100 anni fanno questo gioco, e poi tutta la cucina tipica veneta messa in scena con trippe, gnocchi al sugo d'anatra, grigliate, eccetera eccetera. 49esima sagra di San Luigi in Alvisopoli vi attende da quelle parti con anche tanta musica. Poi siamo stati a Caresana Blot, da qui siamo saltati in Piemonte, provincia di Vercelli, per la sagra della panissa, che è questo risotto molto gustoso, molto rustico, fatto con fagioli, salam da dui, è proprio un prodotto territoriale, no, di queste zone, dove tra Carnaroli e Vialone il riso ovviamente è grandissimo protagonista, ed ecco qua che si celebra questa sagra della panissa per raccontare tutto questo territorio. E l'ultimo evento non è tanto lontano da lì, quindi potete farveli anche in combo, perché da Vercelli andiamo in Lombardia, però le province sono vicine, e andiamo in quel di Breme, dove c'è la sagra della cipolla rossa di Breme, la dolcissima. Per 2 weekend vi attende questa sagra con tantissimi piatti super deliziosi, ovviamente tutti a base di questa meravigliosa cipolla, che qua viene preparata dall'antipasto fino al gelato, perché c'è anche il gelato alla cipolla rossa di Breme. Molto bene cari, questi gli eventi che hanno scaldato i motori della nostra settimana insieme. Vi ricordo che li trovate tutti quanti sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Andate lì sopra, lo scaricate e via, che riparte la festa di tutti quanti i nostri eventi. Un po' di musica, Max, pensaci tu, non ci resta poi che salutarci. Vi aspetto qua tra poco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: E questo è quanto, carissimi, siamo arrivati al termine della nostra puntata insieme. Dai che il lunedì è sempre un po' particolare, scaldare i motori, bisogna un po' riavviarsi, però diciamo che con la musica di Radio Liscio tutto è molto più semplice. Poi spero anche io in queste due orette di avervi già dato qualche spunto per il prossimo weekend, facendovi viaggiare con la fantasia. Ma qui la settimana è ancora lunga, molto molto lunga, ho tante cose da raccontarvi un giorno dopo l'altro e tante feste da aggiungere al nostro paniere. Quindi l'appuntamento è sempre qua con energia contagiosa tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16 naturalmente su Radio Liscio in compagnia mia, il vostro Alessio, mi trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, e del nostro Max Quarti che quando c'è da far ballare lui è sempre in pole position. Una splendida giornata a tutti quanti voi carissimi, ci si vede qua domani puntuali. Adesso cedo il mio microfono ai miei colleghi pronti anche loro per tirarvi sul morale e farvi salire l'entusiasmo sulle frequenze di Radio Liscio in questo lunedì. Un buon inizio di settimana a tutti, cari. Un abbraccione e ci si vede qua domani. Ciao!
1: Radio Liscio. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della Guida Suprema per gli Affari Internazionali Velayat concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayat. Sirene per un attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento, atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con i miti di ieri e di oggi, i più grandi interpreti della musica da ballo e i loro più grandi successi. Apriamo con Paolo Bertoli, Rose Rosse e poi Firenze Sogna.

E dopo Firenze Sogna, un pezzo indimenticabile interpretato dall'orchestra Paolo Bertoli, Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Amica Musica e poi un medley comprendente Casetta del mio paese e Gira la ruota.

E questo era Miracolo d'Amore, interpretato da Giusy Mercury. È il momento dell'orchestra Silvagni. Il primo medley comprende due pezzi di Albano e Romina Power, Ci sarà e Felicità, e a seguire un pezzo strumentale, Nonna Sprint.

Era l'orchestra Silvagni, Nonna Sprint. Dalla Romagna ci spostiamo in Piemonte, Luca French con i prossimi due brani. Canto la libertà e solo due con...

Solo due come noi era Luca Francia. Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, come ogni giorno un'ora con i più grandi successi di sempre della musica da ballo. In pedana Pietro Galassi con un tris questa volta di successo, è un medley in realtà. I primi due sono suoi due brani tra i più famosi, Ti amo davvero e L'appuntamento. Il terzo è Ritratto, portato al successo da Luca Bergamini.

E con questa versione di Ritratto, interpretata da Pietro Galassi, siamo arrivati al termine anche per oggi dell'appuntamento dei simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano strumentale come in ogni chiusura di puntata. Oggi è la fisarmonica di Carlo Venturi a interpretarci La bicicletta. Con questo è tutto, l'appuntamento e a domani!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu, dal canto suo, ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i 100 dollari al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

settimana. Siamo a lunedì 8 giugno e siamo felici e contenti perché abbiamo dinanzi una nuova settimana, poi abbiamo un appuntamento nel weekend. Siamo contenti e siamo anche felici di essere vivi perché l'abbiamo detto settimana scorsa che sabato abbiamo disputato una partita di calcio, ho tolto un po' di torcigol e qualche acciacco, siamo comunque meno male tutti quanti vivi e poi vi diremo anche il risultato che c'è stato al Torino, al Philadelphia con le leggende del Torino e gli artisti. È finita 10-7 per loro, ovviamente c'è stato anche un momento in cui si era in 18 in campo, ma quelli sono altri discorsi, poi se l'arbitro non si accorge tutto va bene. Un caro saluto a tutti quanti, benvenuti per vivere alla grande la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e poi soprattutto anche il momento con la chitarra che ci permetterà di cantare insieme. Oggi è anche una giornata importante perché si celebra la giornata mondiale degli oceani e allora vi mandiamo un oceano di saluti. Ti è piaciuta questa, Marco? Con l'occasione salutiamo anche il Marco Sasso che è rimasto allibito di questa prima freddura che ci è saltata fuori così all'istante. Tutto quello che ne consegue in diretta, quello che arriva arriva, tante volte va bene, tante volte va anche bene, certe volte non... c'è anche un detto: non tutte le ciambelle nascono col buco, ogni tanto bisogna anche fare il bombolone. 331 335 6565 per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Questa battuta ti ha messo fame, lo so. Generazione X, partiamo subito forte con una canzone che personalmente non conosco il titolo, o meglio non l'abbino, poi magari la sentiamo e l'avremo ascoltata miliardi di volte. Si intitola Zingaro, la voce di Umberto Tozzi. A te, Umberto.

zingaro Umberto Tozzi. Soprattutto fa venire in mente anche un soprannome che diede Dino Croco qualche anno fa a Omar Codazzi, perché appunto girava sempre costantemente tutti i giorni, quindi lo zingaro un po' di qua, un po' di là. Canzone del 1978 che esprime il desiderio di fuga dalla routine e dalla frenesia della vita moderna, quindi già negli anni 80 iniziava un po' il quotidiano a diventare veloce, come lo stiamo vivendo quest'oggi, forse di più oggi che ai tempi, però iniziava già questo modo di vivere la vita un po' più frenetica rispetto agli anni 60 precedenti. Un brano che addirittura ha avuto un grande successo, che fu tale che venne incisa anche una versione in lingua spagnola per il mercato sudamericano, cambiando il titolo da Zingaro a Gitano, quindi però la canzone era la medesima. In quell'anno la televisione italiana sperimentava le prime trasmissioni di wrestling, quindi queste lotte con queste mosse particolari che uno si lancia sull'altro, che se fosse vero fai una scena, boom, le puntate sono finite, possiamo andare in pubblicità. Però davvero fecero un grande scalpore in Italia questo sport, perché davvero è molto americano, molto molto suggestivo, quindi molti lo seguono e si staccano un pochettino per un attimo dalla realtà. Iniziamo con la prossima carta, andiamo a pescare, arriva l'orchestra da ballo contemporanea, e dedichiamo questa canzone a coloro che quest'oggi festeggiano il compleanno, perché ogni giorno qualcuno festeggia, lo sappiamo, vi vediamo attraverso le telecamere di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, se ci sono delle torte, dei pasticcini sul tavolo. Tutta quanta per voi, arriva la giostra, canzone nuova di Ruggero Scandiuzzi. Facciamo il biglietto? No, se è un regalo è regalata. Senza biglietto la giostra in arrivo. Si gira! Che bello tornare bambini!

La canzone di Ruggero Scandiuzzi, questa vita, questa giostra che si gira, giù il gettone, nuova corsa, nuovo giro, ci viene proprio spontaneo aggiungerlo. E sabato si gira, si balla la Pescara di Valdengo con Oscar e Valentina, ma il bello di questo weekend è che verrete chiusi dentro la Pescara di Valdengo, perché domenica ci sarà il pranzo cantato con la partecipazione di Paolo Tarantino, gli anni d'oro della musica da ballo, e verremo a cantare, a divertirci davvero insieme. Sarà una domenica pomeriggio imperdibile, con anche la cena delle tradizioni, e di conseguenza quando pensiamo alle tradizioni del biellese ci viene in mente la panissa. Marco, sei d'accordo? Ti sei informato sul mangiare? C'è la panissa? Potrebbe esserci la panissa, però, vero? Potrebbe, perché è un piatto buonissimo, nel senso che proprio ci sarà un 10 minuti di totale silenzio, saremo tutti assorti all'interno della panissa, però lo scopriremo insieme. Ovviamente c'è modo di prenotare con i numeri della peschiera, e ci divertiremo un sacco. E poi c'è Paolo Tarantino, che ci siamo visti più volte all'appetito, e dicevamo sempre: dobbiamo fare un casino pazzesco 14, e manterremo la promessa. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Allora, c'è una canzone da dedicare, una canzone, una canzone, una canzone.

Bella questa frase. Io ho detto gli occhi non mi staccherei mai, e adesso anzi io me li mangio, così poi non lo vedi. È bella, bella il grande Lucio Dalla con questa canzone che ci ha riportato indietro nel tempo al 1900, vediamo se ce l'hanno. Non ce l'hanno, era il 1996. L'autore della canzone è anche Samuele Bersano, che spesso ha collaborato con Lucio Dalla. Davvero una canzone che crea una bella atmosfera, ed è una canzone che ha anche un ritmo molto consono per essere ballato. Altra carta.

reset di Matteo Tarantino, che se leggiamo le due canzoni. Buonasera signorina, prima resettiamo tutto, ricominciamo da capo, diventa una frase di senso compiuto. E a proposito proprio di Buonasera signorina, canzone che è stata incisa dal cantante jazz crooner italiano, appunto, Nicola Rigliano. Abbiamo ascoltato la sua versione, ma il brano originale fu lanciato da Luis prima è il cognome, nel senso è stato lanciato prima, ma in realtà prima equivale anche al cognome, nel 56, e poi Fred Buscaglione nel 58. E nel 56 i fratelli italiani Iacuzzi inventarono la prima pompa immersione idromassaggiante, il modello J300, e lo scopo originale era puramente medico, perché l'intento era quello di alleviare i dolori dell'artrite reumatoide del piccolo nipote Ken. Quindi nacque questa idea. Poi oggi noi spesso volentieri andiamo alle terme, ci spaparanziamo con l'acqua che blu blu blu blu blu blu, è come entrare in una pentola, no? Dire come si sente uno spaghetto quando entra nella pentola, facciamo la stessa identica cosa. Però tante volte le invenzioni nascono per trovare una soluzione a qualche problema, di conseguenza poi da quello la utilizziamo anche per il piacere. Quindi questa era sicuramente un'invenzione che diciamo grazie ai fratelli Iacuzzi. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione millennials, che ha consumato letteralmente questa canzone quando è uscita. Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

La mia storia fra le dita, Gianluca Grignani, canzone della generazione millennials che l'hanno consumata, e mi ci fiondo pienamente, perché rientro in quella categoria. Era il 94 quando uscì questo brano, e nel 94 ci fu un fatto simpatico che accadde a Fiorello durante la trasmissione karaoke che veniva registrata direttamente nelle piazze. Un successo pazzesco. Che cosa successe? Successe in una celebre piazza del sud. La folla di fan accorsa per cantare, vedere il conduttore davvero era oceanica e soprattutto indisciplinata da bloccare completamente il traffico cittadino e le linee degli autobus. Cosa successe? Che per riportare l'ordine i vigili urbani dovettero salire sul palco e sequestrare temporaneamente il microfono a Fiorello, trasformando l'ordinanza di sgombro in un divertente siparietto comico trasmesso poi in televisione. E che cosa successe? Che i vigili salirono sul palco e gliele cantarono al paese. Possiamo dirlo. Bella questa notizia, questo fatto simpatico del 94. E ora è il momento invece di collegarci con l'archeologia del liscio, un momento che viene a trovarci ogni volta che raggiungiamo metà circa del nostro viaggio nella melodia italiana. E quest'oggi riviviamo Sandrino Piva con la canzone intitolata Marionetta e lanciamo subito la linea all'archeologia del liscio.

Ed era Sandrino Piva con questa marionetta a tempo di polca e aveva degli spettacoli caratteristici, l'abbiamo visto più volte, con tante chitarre, tante fisarmoniche, aveva tutti gli strumenti doppi, perché potrebbe essere un consiglio da continuare ad attuare. Uno va a fare uno spettacolo, se tu hai tutto doppio e magari una fisarmonica non funziona, hai la scorta; se non ti va un mixer, hai la scorta. Quindi avere tutto quanto doppio potrebbe essere una soluzione da utilizzare. Quindi bello rivivere questi video storici che davvero fanno parte del ballo, delle nostre tradizioni, e tanto che se stanno riaggiornando il repertorio per far vivere proprio quei momenti. Altra Carla, altra canzone, procediamo, e torna la canzone acustica. Si canta in questo lunedì dedicato agli oceani. Oggi è appunto la giornata, abbiamo letto poc'anzi, che è la giornata mondiale degli oceani, che ricorre appunto l'8 di giugno, per istituita nell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992. Quindi da lì in avanti ogni anno in questa giornata festeggiamo appunto gli oceani che ci aspettano per le vacanze. In realtà noi abbiamo il mare, qualcuno va anche in oceano, però davvero è bello bello, ti voglio un oceano di bene, è un qualcosa di enorme. Quindi canzone acustica abbiamo pescato questa di Pupo, che è un saluto.

Ed era Ciao di Pupo, canzone che aveva dei tempi particolari. Solitamente oggi nell'attuale le canzoni partono con un tempo e lo mantengono costante per tutta la durata della canzone, mentre questa davvero cambiava fra la strofa e il ritornello, nata da Enzo Ghinazzi nel lontano lontanuccio 1979. Quindi siamo a cavallo fra la generazione X e l'inizio della generazione Millennials. Altra carta, altra canzone, generazione Baby Boomers. Permette signora, la linea a Piero Focaccia.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Capuano con Festa Grande ed è protagonista quest'estate con gli Italo Beat, un tuffo negli anni 70-80, i grandi successi della musica italiana, mentre prima abbiamo ascoltato appunto Permette Signora una Festa Grande, se uniamo le due canzoni, è un brano di Piero Focaccia che l'ha portato al successo con un disco per l'estate nel 1970, e in quell'anno la notizia bella è che ci fu l'invasione dei supermercati, che erano un po' un'innovazione, nel senso che si era abituati solitamente ad andare nel negozio sotto casa, la bottega. Iniziano a comparire questi supermercati più grossi, ma soprattutto lo shock del carrello, perché una volta uno andava con la borsa di stoffa in autonomia, arriva il carrello per ovviamente fare la spesa più grossa, ed iniziano a diffondersi i primi grandi supermercati con il sistema self-service. Quindi molte casalinghe abituate al rapporto umano, al conto sul libretto del droghiere, quindi paghiamo a fine mese, si trovano a pagare costantemente. L'impatto quindi con il carrello metallico, gli scaffali, genera inizialmente un forte senso di smarrimento, e oggi invece siamo completamente abituati, siamo assuefatti dal carrello, dai supermercati. Tanto è vero che il carrello lo ritroviamo anche quando oggi facciamo gli acquisti online, c'è proprio la voce carrello, hai acquistato nel carrello, che è un carrello virtuale, ma nella nostra immaginazione lo immaginiamo proprio come il carrello metallico. Davvero come cambiano le cose nel giro di 50 anni, perché poi se contiamo dal 70 ad oggi sono passati poi solamente 50 anni, ma sono davvero cambiate tanto le mode e le usanze. Magari anche ritornare un po' a vivere quello che si faceva una volta, che hanno vissuto le generazioni passate, è anche cosa bella e divertente da fare. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Mamma mia come passa in fretta il tempo. Generazione X, Loredana Bertè, Non sono una signora, una con tanta titi da da dare nelle stelle. C'è la frase, componiamo le parole mancanti, ma Loredana le sa.

non sono una signora, bellissima canzone che attualmente fa parte spesso e volentieri del repertorio dell'orchestra da ballo che la eseguono, ed è una canzone che appunto ha un testo importante perché è un inno di ribellione contro l'emancipazione. Attraverso il testo la Bertè prende le distanze dallo stereotipo dei tempi della brava signora borghese sottomessa, definendosi invece come una donna forte, fuori dagli schemi e pronta ad affrontare la vita come una battaglia continua. E con questa canzone siamo giunti al termine ed è il momento di salutarci, rinnovando l'appuntamento a domani alla stessa ora, sempre insieme con la Melodia Italiana, capitanata dal nostro Marco Sasso, detto il Cinghi, alla regia, che ci guida con la massima prudenza. E l'ultima canzone prevede l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Diego Zamboni con Made in Italy per enfatizzare l'eccellenza italiana. Lo facciamo con questa canzone, Forza Italia! Forza Italia!

0: una canzone. Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
2: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto. Però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
1: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
3: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti.
1: Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito. L'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi restano in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontanafredda, Pordenone. Motomondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

ciao bella gente, come va? Bel lunedì, il secondo lunedì del mese oggi, lunedì 8 giugno 2026. Ciao a tutti e a tutti, bella partenza, eh? Non è male partire così, iniziare la settimana con tutta questa salute che se ne va. Ciao cinghia, tu sei, mi fa segno, fuma, e tu mangia, ognuno ha i problemi suoi. Stamattina si è svegliato particolarmente, già aveva da dire sui primi messaggi che stavano arrivando, ma perché questa mi manda la foto che sa che faccio male? Lei non lo sa che tu fai fatica a mettere la foto, per cui poverina ti ha mandato la foto, è già lì che rogna, uno che comincia la settimana già rognando. Ma come? Ma viviti una settimana di gioia, che oggi è una settimana, oggi parte una settimana importante, finiscono le scuole, iniziano i campionati del mondo di calcio, compio gli anni io. Ragazzi, ma vi rendete conto che settimana è oggi? Oggi, lunedì 8 giugno. Beh, ieri mi sono goduto la giornata dello sport, proprio divano, panciolle

Kimi, ieri, per uno come me che per 14 anni ha fatto le radio e le telecronache del Gran Premio di Monte Carlo, vederlo andare come è andato ieri a Monte Carlo, il ragazzo, non è nata una stella, di più, è nata una supernova, mamma mia, un fenomeno, 19 anni, Kimi Antonelli, peccato che, è sulla Mercedes, peccato per quelli come me che sono tifosi della Ferrari, perché... Del resto Toto Wolff ci ha creduto, se l'è portato in casa che aveva 12 anni e se l'è tirato su, ma l'ha tirato su molto bene. È stato un genitore putativo molto attento, il signor Toto Wolff. Vabbè, oh, ieri è stato veramente un gran premio. Sono contento anche per Lewis Hamilton che è arrivato secondo, perché se lo merita. Però vedere un 7 volte campione del mondo con la macchina che effettivamente non era all'altezza della Mercedes, ma alla Mercedes non doveva essere neanche all'altezza di quello che ha fatto Kimi Antonelli. Basta vedere cosa ha fatto Russell, che è stato doppiato. Sai che umiliazione per un compagno di squadra essere doppiato da un ragazzino di 19 anni che dovevi essere tu la prima guida, mamma mia. Poi ho fatto il tifo francamente per Cobolli. Quando ha fatto il 2-2 ho detto dai che ce la fai, dai che ce la fai. Poi è crollato lui e invece ha retto Zverev. Ma sono stato contento anche per Zverev, perché non aveva mai vinto uno slam. Uno che ha 29 anni, è il numero 3 al mondo, non aveva mai vinto uno slam e ieri l'ha vinto. Insomma, ci deve essere un po' di gioia per tutti. Qual è stato l'altro evento? La nazionale di calcio ieri sera. Allora, i greci erano offesi perché avevano detto oh, ci mandano qui una squadra non qualificata di giovani, una under 21, no, non giochiamo con quella nazionale italiana lì. Legnata di quella nazionale italiana lì, bravo Baldini che ha messo insieme questa squadra di giovani che ha giocato, oh, ha giocato, i greci che avevano battuto l'Inghilterra a casa sua l'anno scorso hanno perso 1-0 con la squadra che loro avevano detto ah no, perché prendi in pacchetta e porta a casa. E oh, se prendi la scaletta ti viene anche meglio. Primo disco di oggi, Sei tutto, bello, Sei tutto, Elena Cammarone. C'è una mosca, io odio le mosche.

Wow! Allora, era nuova questa qui della Elena Cammarone. Sai tutto, bello quando una donna riconosce, ormai sono rare, guardando il proprio uomo negli occhi e gli dice sai tutto. Ormai non fa più nessuna, attenzione. Provate a farlo, vedrete che lui comunque la cosa la accoglierà con passione. Allora, ancora un grande saluto dall'Australia. Vai! Dove?

Si ascolta Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere. Ancora un grande saluto dall'Australia, Perth. Nicola, un piacere sentirvi ad agosto. Un piacere sentirvi, punto. Ad agosto avremo Inter, Juventus, Milan e Palermo a Perth, il vero calcio italiano in Australia. E vai, e dovevano farci anche Milan Como, mi pare, no? E poi hanno deciso che no, e allora avete recuperato, ne fate venire quattro addirittura, Inter, Juventus, Milan e Palermo, aperto il vero calcio italiano in Australia. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata. Paolo da Genova, la canzone che volevo sentire è Concerto d'autunno di Claudio Villa, molto bella e poco sentita. Ciao Ettore, ciao a tutti da Ernesto di Pavia. Ciao Ernesto, buongiorno da Margherita di Genova. Margherita, lo so che sei sempre lì, ciao. Buona giornata da Irma d'Imperia, ciao Irma. Ciao Ettore, da Luisa di Como, sempre all'ascolto, allerta sto. Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Ettore Cinghia, potrei ascoltare Luca Carboni con Mare Mare. Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno Ettore Marco e buona settimana a tutti da Nonna Rina di San Giorgio. E poi c'è questo messaggio che è arrivato su un foglio, dunque mi ha mandato un foglio di carta di quello da scuola con le righe, scritto tutto in maiuscolo, però non l'hai inquadrato bene Loretta, perché non si leggono tutte le parole, perché parte con: ciao Ettore, sono sempre Loretta di Domodossola, alla fine di maggio la, e poi riparti con nipotina, quindi immagino ha compiuto, sono sei, ha compiuto gli anni, vorrei chiederti di dedicare una canzone, Fiore di Fabio Concato, immagino che sia Fiore di maggio. Ti ringrazio anticip, mi viene fuori solo anticip. Lei lunedì 8 giugno, quindi oggi, guarderà il tuo bel programma. Allora saluto la nipotina, fammi sapere anche come si chiama, perché non, come dicono quelli bravi, non si evince dal tuo scritto. Se non ci foste bisognava inventarvi. Wow, bravi. Cinghia no, e ce l'ha già lui, non c'era bisogno di inventarlo. Ha dovuto litigare col suo cagnolino Lillo perché ha voluto andargli in braccio e lui si è trovato incasinato perché Lillo non stava tranquillo, si agitava, per cui lui gli parlava, gli stava raccontando: se ti muovi così non riesco a scattare i bottoni giusti. Poi Ettore si incavola, è stato un momento molto, come si dice, pregno qualche minuto fa. Era il tempo delle more. L'ha chiesta Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Nel 1971 questa canzone vinse il disco per l'estate e lui, Mino Reitano, venne a Radio Monte Carlo nella trasmissione di animazione che facevo allora e io gliela feci cantare in diretta a cappella, cioè senza la chitarra, senza niente, e lui me la cantò in diretta, quelle robe che si facevano una volta in radio. Era il tempo delle more, Mino Reitano.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Bella romantica. Dopo vi chiacchiero. Alle 11:19 è Mauro Levrini. Quanti messaggi stamattina.

0: Bella romantica.
1: Era questa, bella romantica, di Mauro Levrini. La mia nipotina si chiama Clementina, Loretta di Domodossola, che mi aveva detto che oggi Clementina sta guardando la trasmissione con la nonna. Bel nome Clementina, ciao Clementina. Clementina era il nome della moglie, pensa, di Winston Churchill. Clementina, buongiorno Ettore Cinghia, buona settimana a tutti da Nadia e Gianni Dalomello. Ciao Nadia e Gianni, tantissimi auguri e buona Ettore, buona vita, ne parliamo venerdì, vi compio sabato. Da Enza da Torino, buongiorno Ettore, auguri per una splendida settimana a te, famiglia Cinghia. Enza da Torino, che è quella che mi ha appena augurato gli auguri. Ciao Ettore Capellone, ti auguro di arrivare alla mia età ad avere almeno 4 pelacci come ce li ho io. Mi fai sentire quando di Tony Renis? Grazie da Nicola Pescarese. Sei fortunato, ce l'avevo in scaletta adesso. Il secondo vintage di oggi. Tony Renis, che è un ragazzo del 38, quindi ne fa 88 quest'anno. Quando me l'aveva chiesta anche Dalia di Occhieppo. Allora, con quando Tony Renis si presenta a Sanremo nel 1962 e arriva quarto. E nel 2026, l'8 di giugno, la canta a Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andemma.

cosa c'è di differente col sassofono? Il kazoo è... Poi dicono, tu cosa sai fare? Non sai cantare? So suonare il kazoo. E poi parlo, e poi parlo. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna. Oggi 8 e lunedì giugno. Mi mandi la canzone di Lorenana Bertè, Non sono una zighera. Allora, Isabella Sangermano ne hai già chiesta una, si può chiedere una canzone solo al giorno, non due, non esagerare. E poi non è Non sono una zighera, non so il tuo T9 come lavora, ma il titolo è Non sono una signora di Loredana Bertè, che è un'altra roba. Buona giornata a tutti gli ascoltatori e a Ettore Alcinghia, grazie per la bellissima musica. Severino da Aosta, ciao Severino, grazie per il complimento. Buongiorno Ettore, è possibile sentire Stella Stai di Umberto Tozzi? Stefano Gabriella da Torino, certo, domani vedrai che ve la ritrovate in scaletta. Oggi la scaletta è quella che è. 331-335-6565, il numero di telefono con il quale potete mettervi in relazione in diretta con me qui a Canzoni Senza Frontiere tramite WhatsApp. Ovviamente saluto va anche a tutte le amiche, le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione su Prima Antenna TV, canale 14, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Liguria è 79, la frequenza. Studio 1 TV in Lombardia, canale 95, e tutto il network di Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Veneto, provincia di Belluno nel Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lazio il mitico canale 97. Allora siamo a Mai, che è quello che la fa vedere tutta sulle mani. Poi facciamo un discorso sui videoclip. Paolo Tarantino, Mai, 11:30.

allora era Paolo Tarantino con Mai. Allora allora evidentemente la signora che chiede la canzone della Bertè è molto distratta e incostante, Radio Liscio va sempre ascoltata, dice Siro. Non sono una signora passata circa un'ora fa nell'ora di Wilmer. Così non si fa. Sì, però Siro, lei non ha chiesto non sono una signora della Bertè, ha chiesto non sono una zigera della Bertè, ma è un'altra cosa, è forse una canzone minore, non lo so, che conosce lei. Allora, il discorso di videoclip, molti mi scrivono, ma ci sono dei videoclip molto belli che passano da altre parti. Sì, lo so. Attenzione, Radio Liscio è una radio con concessione ministeriale, quindi una radio ufficiale a livello mondiale, e per volontà del Supremo i videoclip che vi mandiamo noi o sono quelli originali tratti dai siti dei cantanti e che quindi sono autorizzati ad essere messi in onda, e assolutamente rispettiamo i diritti d'autore, quindi non andiamo a beccare dei videoclip per esempio di YouTube o Spotify, che sono di YouTube e Spotify e che non dovrebbero essere permessi di essere ritrasmessi, per cui noi siamo ligi e puri come l'acqua sorgente, e tanto ci permette di farvi ascoltare ora la Valle Santa. Sì, noi viviamo in una Valle Santa e benedetta, soprattutto quando questa viene messa in risalto dalla voce della Veronica Cuneo.

Sì, era lei, la Veronica Cuneo in Valle Santa. Se è possibile, Ettore, si può ascoltare una canzone di Anna Identici, Loretta Limana? Certo che è possibile, pare che oggi non ce l'ho, ma vedrai che domani l'abbiamo appena passata, alla fine della settimana scorsa, una Anna Identici, sempre tu che me la chiedevi. Allora, Paolo di Genova ci ha chiesto una canzone che veramente risale al 1954 ed è una canzone di Giorgio Consolini. Giorgio Consolini era una delle voci pre e post periodo bellico di maggior impatto sulla canzone italiana. Nacque nel 1920 ed è morto nel 2012, comunque a 92 anni, quindi cantare aiuta a mantenere una vita longeva. Polvere, Polvere di Giorgio Consolini nel 1954, la fece che ancora non c'erano i 45 giri, c'erano i 78 giri, padelloni grossi così. Ne ho qualcuno ancora io di 78 giri. Vai, Giorgio Consolini.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Mazzicuore, elettrocardiogramma puro di Roberto Polisano. No, già fatto.

Intervieni subito. Allora, Roberto Polisano si sta trasformando sempre più nel macho, con tutti questi bei tatuaggi, queste camicette vogatore e quant'altro. Isabella San Germano, basta chiedere canzoni, hai diritto a una sola al giorno, sei già a quattro, esageri e questo non va bene. La regola è, si può chiedere una canzone al giorno, non di più. Ecco. Ah, 11:48, siamo ai vinili di Casandenna, siamo nelle 500 canzoni più belle di tutti i tempi e stiamo entrando nel vivo, quelle proprio wow. Qui siamo alla 76esima in classifica e una canzone del 1956, aspetta perché mi ero preso tutte le noterelle. Quindi se prendi le noterelle, vattene a leggere. Allora, eccolo qua. È un brano musicale del cantante rock statunitense Elvis Presley. La storia parla di una notizia, l'ispirazione venne da una notizia pubblicata su un quotidiano americano del suicidio di un giovane uomo che prima di lanciarsi dalla finestra di un hotel aveva lasciato un biglietto d'addio con scritto «Cammino in una strada solitaria, I walk a lonely street». I compositori, che erano degli insegnanti di scuola, uno dei compositori quantomeno che era un insegnante di scuola, scrissero Heartbreak Hotel in appena 30 minuti nel 1955. Elvis Presley la sentì, gli piacque e la incise nel 1956. La sua nuova casa discografica, che era la RCA Victor, durante la prima seduta di registrazione non era molto convinta. Dissero: non è nello stile delle tue altre canzoni che hai fatto fino adesso, caro Elvis, non ti sembra di esagerare? E lui disse: no, secondo me sarà un successone. Ci fu una discussione piuttosto potente e poi lui disse: oh, mi avete voluto qua, la mia prima canzone sarà questa, se volete così, se no me ne vado via. E allora questi misero le mani in alto e dissero: va bene, aveva ragione lui. Fu un successo mondiale e lui la tenne nel suo repertorio in tutti gli spettacoli che fece fino al giorno della sua morte, fino nell'anno della sua morte, che fu nel 1977. Heartbreak Hotel, Elvis Presley. Ponete rock e rock sia!

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Una curiosità. Esiste un vero hotel chiamato Heartbreak Hotel in onore della canzone. L'albergo è situato in una via vicino alla residenza di Presley, Graceland, a Memphis, Tennessee. È un albergo, un edificio che conta 128 camere, ve lo do proprio come curiosità, e trasmette via cavo sulla televisione dell'albergo i film di Elvis Presley 24 ore su 24. Siccome ne ha fatti un bel po', comunque riescono a coprire molto bene le 24 ore. Era Heartbreak Hotel, 76esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, redatta dalla Bibbia, la rivista Rolling Stone. Era Elvis Presley, erano i vinili di Casandenna e adesso il Pietro Galassi, che su richiesta di Nando Di Legnano ci canta Innamorarsi ballando. A Balaben se fa l'amorosa.

frattempo le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Dopodiché rimonto la musica del Pietro Galassi.

Questa l'avevo chiesta anch'io. Ciao Nando. L'avevo detto Nando. Innamorarsi ballando di Pietro Galassi per Nando di Legnano.

0: Innamorarsi ballando, Pietro Galassi in piena Radio Liscio Night. Din don, din don, din don, le campane suonano stormo, si svegliano tutti i piccioni che volano via dal campanile perché è mezzodì. Non fa rima, ma ci stiamo, insomma. Abbiamo intanto Pietro Galassi numero uno, Monia. Buongiorno Ettore da Monia, Belforte di Mantova, buona giornata, un abbraccio grosso anche a te. Questa l'avevo chiesta anch'io, ciao Nando, ti sentivi escluso, ma l'avevo già detto all'inizio, non eri attento come l'aveva chiesta Nando di Legnano. Grazie, bellissima. Bravo, questa canzone, bravo Pietro Galassi, effettivamente anche il videoclip mi è piaciuto, è stato costruito molto bene. Orbene, siamo al capodora, reclame e news, come sempre avviene qui su Radio Liscio, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Radio Liscio.
6: Radio Liscio Notizie. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pin, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Vero, tra la la, siamo ancora proprio qua. Ciao a tutti e a tutti, ciao a tutti e a tutti. In questo lunedì 8 giugno 2026, 159esimo giorno dell'anno, non ve l'avevo ancora detto. Ne mancano 206 a fine anno. Oggi è San Medardo. Quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Medardo, ed è la giornata mondiale degli oceani. l'importanza degli oceani rappresentano più del 70% della Terra, più del 70% della Terra è fatto d'acqua, l'acqua degli oceani, e bisogna preservarli. Cominciano ad essere un po' in difficoltà anche loro, addirittura nel Mediterraneo stiamo pescando più di quello che il Mediterraneo è in grado di produrre. Attenzione, perché l'ultima possibilità di vita prima o poi l'avremo dagli oceani, perché se ci mangiamo tutto quello che c'è sulla terra, poi ci restano i pesci, finiti quelli, cioè una balena sì, ci mangiano in tanti, ma noi siamo anche in tanti, quindi c'è questa attenzione che dovrebbe essere soprattutto per le plastiche, quelle sono un casino. Oggi la giornata mondiale degli oceani, l'8 di giugno, ogni 8 di giugno la giornata mondiale degli oceani. Mentre parlando di vacanze, c'è quell'isola bellissima che abbiamo noi, che si chiama Sardegna, dove per tanti anni c'è stata veramente la vacanza d'élite, c'è ancora, però anni 80-90 era il top. Dolcissima Sardegna, ce la cantano Marco e Alice, il primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Cinghia, schiscia il bottone.

Dolcissima Sardegna, Marco e Alice. 12:09. Allora, adesso mi sei diventato tutto flu, perché ogni tanto il segnale, la banda, fa qualche scherzo, e adesso mando la canzone prossima e rimando il link per richiarificarti, perché quando non ti vedo più i baffi e la barba vuol dire che non ho più il contatto visivo diretto con il mio regista. Quarto vintage di oggi. Allora, brano musicale pop scritto ed inciso nel 1979 da Alan Sorrenti. Fa parte dell'album Los Angeles and New York, nonché canzone vincitrice, adesso mi passerà il singhiozzo, vincitrice del Festival Bar di quell'anno. Vinse il Festival Bar del 1979 e imperversò, perché uscì il 1 giugno del 79, entrò nella Hit Parade il 16 di giugno, poi arrivò al primo posto della Hit Parade italiana e rimase in Hit Parade fino al 22 di settembre, risultando il disco più venduto dell'anno. Aspetta, vincitrice, praticamente 22 settimane consecutive in Hit Parade. Il singolo più venduto dell'anno, sì, in Italia il singolo più venduto dell'anno nel 1979 fu Tu sei l'unica donna per me. L'ha chiesta Isabella Sangermano, che me ne chiede 4 o 5 al giorno. Te ne do una, Isabella, come a tutti gli altri. Non fare l'invadente. Vai.

Tu sei l'unica donna per me. Per Isabella San Germano era Alan Sorrenti. Stavo leggendo un bell'articolo, no, non è né del Corriere né di Repubblica, no, non è, è Joe Pop. Come fanno i distributori automatici a riconoscere le monete false da quelle autentiche? Incredibile, nel momento in cui infiliamo dentro la moneta e quella va giù, quindi frazioni di secondo, ci sono dei sensori pazzeschi che misurano diametro, spessore, peso e composizione metallica della moneta. Il meccanismo permette ai distributori di riconoscere le monete false. Poi ci sono anche dei sensori ottici a infrarossi, bobine induttive, sistemi elettromagnetici, tutti in un apparecchietto grosso così, che algoritmi che fondono le informazioni e producono la decisione finale. Non sono infallibili, ma molto, quasi infallibili, e riescono a stabilire quando qualcuno mette dentro una moneta falsa o anche, per attenzione, ma molto sporca. Quindi quando vedete che non funziona, se è una moneta vera, pulitela un po' con le dita, con la maglietta, con un fazzolettino, e provate a rimetterla dentro. Allora i sensori dicono: sì, va bene, sono sporca, dai, va bene, accettala, dagli il caffè. E così avete erogata la vostra bevanda prediletta. Se ne scoprono ogni, non si finisce mai di imparare. 12:17, siamo a Marco e il clan. Tu sei la fine del mondo. Lo dice lui a lei o lei a lui? Poi ditelo, tanto poi fa sempre

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Nella sua gioiosa terre di mare, che sta diventando assolutamente di attualità, soprattutto a mercoledì quando saranno finite le scuole, la Claudia Scarciafratti

12:25, era Terre di Mare la Claudia Scarciafrate, e non so come mai, guardando la Claudia Scarciafrate, il Cinghia mi ha svelato un aneddoto che sua sorella l'altro ieri sabato è andata al concerto di Vasco Rossi a Ferrara, dove si è replicata l'ormai abituale scena di quanto lui canta Rewind, che tutte le ragazze, tutte, insomma, buona parte delle ragazze del pubblico si tolgono il reggiseno e glielo lanciano sul palcoscenico, o quantomeno mostrano mostrano le tette. E noi uomini non lo faremo mai. È una questione di educazione sessuale. Noi uomini rimaniamo composti, non ci togliamo il reggiseno e non glielo lanciamo al Vasco Rossi e non mostriamo le tette. Come mai su Rewind, che è questo inno alla libertà femminile di Vasco Rossi dall'ormai lontano 1998, perché fu il primo anno che lanciò questa canzone, le donne hanno preso l'abitudine di togliersi il reggiseno, con quello che costano alcuni reggiseni, e glielo lanciano sul palcoscenico. La domanda è: glielo ridarà Vasco Rossi quel reggiseno o li rivenderà su Vinted? No, perché potrebbe essere anche quella un'operazione non indifferente. Lui ride, il Cinghia ride. Tua sorella? No, mia sorella mi ha detto non ha l'età per fare quelle robe, perché si era scandalizzata la nipotina del Cinghia, la Matilde, che ha detto: mamma, ma l'hai fatto anche tu? La mamma: ma ti pare che vado là a fare queste cose? Però lei non c'era a vedere. Va bene, siamo al secondo vinile di oggi. Easy Money è al 75esimo, io francamente non me la ricordavo, non la conoscevo, però Easy Money di Johnny Marr è al 75esimo posto delle canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Allora, Johnny Marr è un ragazzo del 63, la canzone non è vecchia, è del 2014, quindi ha solo 12 anni, ma è già nelle prime 75 delle canzoni più belle di tutti i tempi. Soldi facili, moneta facile, Easy Money, Johnny Marr. Lui adesso qui fa la carriera solista, ma cantava con gli Smith.

Queste sono le curiosità di Rolling Stone. Questa canzone, Easy Money, di Johnny Marr, non è arrivata nelle prime 10 in classifica da nessuna parte del mondo. L'ha cantata come solista per i fatti suoi nel 2014, eppure è stata scelta dai giudici e dai critici messi insieme nella giuria della rivista Rolling Stone per piazzarla al 75esimo posto. E il video venne girato a Blackpool in Inghilterra, nella promenade Hearts Amusements. E vabbè, sono uno dei misteri, uno perché ce ne sono altri, dei misteri della rivista Rolling Stone nella scelta di alcune sue canzoni e della messa in classifica di alcune sue canzoni. Questa era Easy Money di Johnny Marr. I nati e i morti di oggi. Intanto ecco, uno che non è nato oggi, ma io lo ricordo con grande affetto, è nato l'altro ieri, il 6 di giugno, e l'altro ieri ha compiuto 100 anni, ed è, lo saluto veramente con tanto cuore, per quanto ci siamo presentati, frequentati e così abbiamo fatto delle cose insieme. Peppino Mazzullo, la voce di Topo Gigio, l'altro ieri ha compiuto 100 anni, ragazzi, è vivo, ha fatto la voce di Topo Gigio fino al 2006, quindi fino a 20 anni fa, per 41 anni di fila. Ciao, Peppino, e adesso andiamo con quelli che sono nati oggi invece, l'8 di giugno. Tim Berners-Lee, nato nel 1955, voi direte chi è Tim Berners-Lee? Niente popò sul Totò di meno che l'inventore del WWW, il World Wide Web. World Wide Web, il WWW, quello che operiamo per la nostra posta elettronica abitualmente, o per i siti o per i link, insomma internet. Poi abbiamo Luigi Comencini, questo mi è più facile, era nato nel 1916, io ricordo 3 film spettacolosi di Comencini che furono Pane, Amore e Fantasia con Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica, Pane, Amore e Gelosia che fu il seguito con Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica, ma fenomenale fu Tutti a Casa, che fu la storia dell'8 settembre del 1943, quando ci fu l'armistizio e i nostri soldati si ritrovarono spersi, e c'è un incredibile Alberto Sordi che torna a casa sua a Napoli. Poi abbiamo Frank Lloyd Wright, nato nel 1867, uno dei due più grandi architetti mondiali, c'erano lui e Le Corbusier. Uno, Le Corbusier, che vedeva tutto fatto in un monoblocco di cemento armato e tutti gli interni fatti a misura d'uomo. Invece Wright era per gli spazi liberi, aperti, lui era molto orientale, la casa doveva essere fatta con bei giardini attorno, con aiuole, con spazi ampi e liberi, senso di libertà. Mi piace perché la mia nipotina, ieri e l'altro ieri, è andata con la mamma e il papà a Milano e non c'era mai stata. Questa è la città del nonno. Chi è che grida qui fuori? Ah, c'è la moglie, è passata poco fa a lasciarmi il bigliettino. È andata a Milano, ha girato per Milano, gli è piaciuta la grande città, però ha detto no, io qui non ci vivrei perché mi manca l'aria, sento l'aria pesante, no, 10 anni quasi, e sentiva l'aria pesante nonostante fosse la città del nonno. Beh, abituata a vivere qui in un borgo di 15 abitanti in mezzo alla campagna, ovvio che qui si sente meno il caldo e tutto più a misura d'uomo, e questo mi ha fatto piacere. Poi avrà tutto il tempo di conoscere il resto del mondo quando diventerà più grande. Kanye West del 1977,
famoso come rapper, famoso perché è stato il marito della Kim Kardashian, che adesso è l'amorosa di Lewis Hamilton, e ha avuto due figli però con lei, e poi la grande Marguerite Yourcenar, una delle più grandi scrittrici francesi, era nata l'8 di giugno del 1903. I morti famosi. Allora, una persona stupenda, era nato, non me lo ricordo, ed era del 1924, è morto nel 1999, mamma mia, sono già 27 anni, Corrado Mantoni, il presentatore, Corrado. Poi Maometto è morto l'8 giugno del 632, permettetemi questa bestemmia, il Gesù degli islamici. Poi abbiamo Arnoldo Mondadori, io quando leggevo su Topolino, di cui avevo una raccolta immensa, andata dispersa, è morto nel 1971, ma quando leggevi sull'intestazione, sulla prima pagina di Topolino, Arnoldo Mondadori, editore, lui fece questo patto con Walt Disney e lui era l'editore di Topolino e di molte, molte, molte altre cose. E poi un'altra grande scrittrice francese, morta nel 1876, George Sand, che leggendo la sua biografia era una che non ne mollava uno, ha avuto diciamo una vita molto intensa sul piano così diciamo amoroso. Allora siamo alla Federica Cocco, quando lui alle 12.38 è arrivato Lillo, sei capace con Lillo in braccio di schiacciare il bottone per

Allora, era Federica Cocco con Quando Lui e stavo chiacchierando con il Supremo perché, cos'altro? Il cinecalendario, ecco quello che volevo dire, aspetta che devo spostare il telefono, prendere il cinecalendario, perché il film di ieri, domenica, Una pazza giornata di vacanza, di John Hughes, firmato dal filosofo dell'adolescenza John Hughes. Il film racconta di Ferris Bueller, cosa sto leggendo? Ghost World, ieri 7 di giugno, Ghost World, stavo leggendo il 5 di giugno, Ghost World, una commedia drammatica di pubblicato per la prima volta, puntata nel 1993. Ghost World è stato uno dei fumetti protagonisti della stagione del graphic novel tra gli anni 90 e 2000, e nel 2001 fecero il film. Allora, cosa racconta la storia? Di due amiche che trascorrono le loro giornate a fare compere al vetriolo su tutti. Le due decidono di andare a vivere insieme. Rebecca, più pratica e concreta, trova lavoro come cameriera, mentre Enid allaccia uno strano rapporto con Seymour, disilluso quarantenne conosciuto tramite un annuncio in cui l'uomo cercava una donna che aveva incontrato il 7 giugno all'aeroporto, ed è per questo che Ghost World è abbinato al 7 di giugno, ieri domenica. Ma oggi, lunedì 8 di giugno, il film è Suspiria di Luca Guadagnino. Allora, il Suspiria di Dario Argento del 1977 era uno sconvolgente assalto sensoriale, visivo e uditivo, diventato un cult assoluto. Il remake di Luca Guadagnino segue Susie, un'americana che entra nella prestigiosa compagnia di danza di Elena Marcos e si distingue rapidamente grazie alla sua determinazione. Ma dietro le quinte si celano stregonerie, segreti e sparizioni come quella della ballerina Patricia Hingle, che l'8 giugno scrive sul suo diario per l'ultima volta prima di sparire. Ed è per questo che l'8 giugno, dato che è la data che si vede nel film, è abbinato al film Suspiria di Luca Guadagnino. Domani 9 di giugno, wow, domani andiamo nell'azione pura e nel fantascientifico divertente fumettistico. Allora, siamo al quinto vintage di oggi. Festival Bar lo vince nel 1967. Questo ragazzo che ha avuto una storia prima di arrivare in Italia, faceva il boxer, fu in marina negli Stati Uniti, poi arrivò in Italia e diventò famoso con questa Stasera mi butto del 1967, Rocky Roberts.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Romagna mi piace, sì, il ballo romagnolo per eccellenza.

Romagna mi piace, era Moreno il biondo. Allora, 12.51, sì, faccio in tempo a farvi, li ho preparati. E accade oggi, nel 452, l'8 di giugno, Attila invade l'Italia. E non cresceva più l'erba dove passava lui. Nel 1917, pensa che bel balzo in avanti, prima guerra mondiale, sul monte Zebio, altopiano di Asiago, esplode una mina che seppellisce l'intero presidio della Brigata Catania. 1968, James Earl Ray viene arrestato per l'omicidio di Martin Luther King. Nel 1984 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Ghostbuster, la chiappa fantasmi, e non ha un grande successo. E poi diventa un cult che lo mandano in onda ancora adesso e la gente se lo rivede volentieri. Nel 1987 in Italia, l'8 di giugno, nasce Telefono Azzurro, il telefono utilizzato per la difesa dei minori. Tante volte sono i minori che stessi che telefonano al Telefono Azzurro e denunciano quei cattivi genitori che gli hanno vietato di mangiare la merendina. Nel 1998 Charlton Heston, attore famoso in tutto il mondo, diventa presidente della National Rifle Association of America, che è un'organizzazione lobbistica che si adopera per il libero possesso ed uso di armi da fuoco negli Stati Uniti d'America. Lui non era certo di sinistra, è diventato il presidente. Basta. 12.53, ci ascoltiamo l'ultimo vintage di oggi, che era stato richiesto da Max di Ozzano in provincia di Bologna, una canzone del 1993, Stai con me, cantata da Raff, tratta dall'album Cannibali. E qui abbiamo il videoclip.

0: Ok, allora siamo arrivati in fondo. Ancora due messaggi. Se posso richiedere una canzone di Ruggero Scandiuzzi, La Giostra o un'altra, lo stesso, grazie d'Amonia. L'avevamo passata con Wilmer due ore fa. E poi salve, mio nonno è un fan dei Pooh. Vorrebbe sentire un suo pezzo che si intitola Noi due nel mondo e nell'anima. Grazie mille. Va bene, accontenteremo tuo nonno o utente sconosciuto. Drindlon, arriva il caffè.
1: Arriva il caffè, dindon, dindon.
0: Mancano 45 secondi alla fine della trasmissione. Ciao a tutti, anche dalla mia dolce metà.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che mi ha portato anche il bigliettino. Mancano latte, caffè, acqua frizzante, la tua acqua tonica e il pane. Ecco, questo è un messaggio, come dire, sbrigati, finire la trasmissione che poi devi andare a fare la spesa. Ok, messaggio ricevuto, grazie per il caffè, però appunto l'ha accompagnato con il caffè, per cui è una cosa fatta con cortesia. Dai Tarantella, ciao Cinghia, grazie anche oggi per l'assistenza. Termina Canzoni Senza Frontiere, ci ritroviamo domani mattina come sempre dalle 11 alle 13. Pronti con la sigla? E allora sigla!
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
6: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
5: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio Informale Difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
8: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
7: Ma nessun rimpianto per il romano.
8: Credo che questa partita vada presa con un sorriso, abbiamo dato tutto, tutti, abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
7: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
8: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
7: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Ci siamo, benvenuti Peschiera! Vi vogliamo vedere subito carichi dopo queste feste di Natale. Qua la Peschiera insieme a Radio Liscio, l'orchestra di Mariana Lanteri, si parte! Ci potete dare il tempo con le mani, su! Sulle mani Peschiera, su, su!

0: Libera, l'applauso della Peschiera. Queste sono le nuove canzoni di Mariana Lanteri per tutti voi.
1: Buonasera a tutti e benvenuti qui alla Peschiera. Una serata speciale questa sera, siete tanti, siete carichi e quindi trasformeremo questa serata in una serata meravigliosa. Avete passato bene le feste? Cioè il Natale, Santo Stefano, avete mangiato?
2: Soprattutto,
1: Avete anche ballato? Siete venuti a ballare, sì, Allora, diamo inizio a questa splendida serata. Siete già carichi, i ballerini sono già in pista e che stanno scalpitando, che vogliono ballare. Allora, partiamo con la musica, con le mie canzoni. Questa canzone la conoscete?

0: Il mondo colori di Mariano Lanteri, yeah! Questa sera per voi è la Peschiera.
1: Grazie, grazie. Allora, manteniamo sempre alto il ritmo. Questa è una delle mie nuovissime canzoni che voglio dedicarvi questa sera. Sint-

0: Vogliamo sentire l'applauso Peschiera, le nuove canzoni di Marianna. Yeah! Parlami d'amore.
1: Grazie a tutti. Allora ci calmiamo un pochettino, cominciamo a creare un po' di atmosfera, romantica questa sera. Questa canzone ve la cantiamo in coppia, io e Omar, si intitola Per l'eternità. Vai Giuliana.

0: Serve un grande applauso della Peschiera questa sera live. Per voi la voce di Omar e Marianna, le nostre canzoni per l'eternità.
1: Grazie.
2: Grazie davvero di cuore a tutti. Allora, manteniamo sempre questa bella atmosfera, sempre a tutti gli innamorati. Una delle mie primissime canzoni che si intitola L'appuntamento, per tutti voi.

0: Direttamente dal 2011 ad oggi, queste sono le canzoni di Marianna, l'appuntamento come una favola.
1: Sì, grazie, grazie, grazie davvero di cuore. Ma alziamo il ritmo e un po' di musica popolare ce la cantiamo anche questa sera, e con il menestrello Innamorato. Dimmi tutto.

0: applauso per le canzoni targate Mariana Lanteri. Questa sera per voi Menestrello e la gondola veneziana.
1: Ale! Grazie, ma non vi sentiamo, ci siete?
2: Così
1: vi vogliamo, grazie.
0: Mariana, facciamo una baciatina, alziamo un po'.

0: Zomba sensual, guarda che sensual.
1: Grazie, grazie. Allora, uomini, queste feste natalizie vi hanno fatto diventare un pochino più romantici? Che
2: guardalo,
1: che parolone, ma che parolone ho appena detto, romanticismo, roba di altri tempi. Però se non ci fossi tu, che bello da dedicare alla vostra signora, vero?

0: se non ci fossi tu, Marianna.
1: Dedicata a tutte noi donne, grazie, grazie, grazie.
0: Andiamo avanti con un po' di bella musica italiana. Arriva la voce di Omar Salmani. Questa è una dedica da Piero ad Oriana di Ivrea con tanta simpatia.
2: A voi.
0: La musica italiana.

0: Grazie. Grazie Peschiera, manteniamo sempre il ritmo.
1: Sì, rimaniamo sempre nella musica italiana. Questa è la grande Anna Oxa.

0: la musica italiana cantata da Mariana Nateri questa sera alla Peschiera.
1: Forza, forza. Grazie, grazie, grazie. Allora, un bel fox prima di accontentare i ballerini del liscio, eh? Questa è la vecchia musica italiana. Vai che si va.

0: la vecchia musica italiana.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone che si è concretizzato nel fine settimana e nel weekend non sembra essere duraturo, settimana però che comincerà all'insegna della stabilità atmosferica. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sull'Italia con temperature in aumento, con l'eccezione di un po' di variabilità sull'arco alpino associata a qualche rovescio di calore più probabile sul settore occidentale. Poi nel corso della giornata di martedì la pressione sarà in diminuzione, quantomeno al nord, sotto la spinta di correnti occidentali che determineranno un peggioramento con il ritorno di piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio in questo lunedì 8 giugno. Ah, giornata importante questa, giornata mondiale degli oceani. Pensate che è un momento ovviamente di riflessione sul futuro dei mari e sul nostro pianeta, e quindi insomma giornata importante, la mia vena ambientalista quando ci sono queste news da ricordare lo fa sempre con grande piacere, la mia vena musicale invece vi ricorda che da queste parti passa il meglio della musica da ballo, quindi benvenuti come sempre su Radio Liscio, lo sapete, la vostra casa. E per quel che riguarda me, nelle prossime due orette cominciamo, anche se il weekend è appena terminato, a proiettarci verso il prossimo con grandissimo ottimismo, iniziando a presentare un po' degli splendidi eventi che in questa estate ormai avviata stanno per prendere vita nel weekend che verrà. Un abbraccio anche al nostro Max Coarti, regia. Ciao Max, buongiorno anche a te. Io direi di appoggiare quelle manone sul mixer e di darci il benvenuto con un po' di buona musica. A tra poco, cari.

E allora cominciamolo questo lunedì insieme, ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Vi ricordo i nostri contatti per intervenire live al 331-335-6565 oppure con un bel messaggino sulle nostre pagine Facebook. C'è già qualche buongiorno, qualche buon lunedì, c'è Lucio che ci dà il buongiorno a tutti quanti, ci dice forza e coraggio. Lunedì ragazzi è sempre tosta, è sempre impegnativa. Un abbraccio anche a Flavia, Michela, Ivana. Ciao a tutte care, buongiorno anche a voi. Sentite, volevo partire subito con una roba di fitness, perché comunque io lunedì, quando parte il lunedì, il primo pensiero è sempre la dieta, visto che nei weekend mi scasso in attesa del prossimo weekend. Ecco qua che è uscita sta cosa della Dance Fit. Cercate online, ci sono un casino di programmi di allenamento. Ovviamente ci sono anche un sacco di festival, un sacco di maestri, istruttori che si occupano di questo. Però è molto bello, una disciplina molto interessante, perché fai sport però ballando, quindi tutta una serie di esercizi a ritmo di musica, soprattutto alle signore secondo me piacerà tantissimo. Quindi Dance Fit, c'è stato anche il Dance Fit Festival a Roma recentemente con tante star del settore, quindi insomma andate a rivedervi questo. Così cominciamo il lunedì subito con un po' di esercizio, un po' di sprint, mentre invece dovendo fare una settimana giusto appunto di diete e sacrifici, il weekend almeno ce lo possiamo godere. E io ho tante feste per voi, cominciando proprio da oggi, dove ce ne andremo alla 49esima sagra di San Luigi in Alvisopoli, nel comune di Fossalta di Portogruaro. Questa è una frazione, una bella festa questa, siamo in Veneto, c'è proprio tanti piatti da mangiare, trippe, gnocchi, ma vi racconterò tutto come si deve. Poi da lì ce ne andremo alla Sagra della Panissa, qui Caresana, Blot, Vercelli, Piemonte. Se vi dico Panissa avete già capito di cosa si parla. Per chi non la conoscesse, state qua perché dopo ve la racconto, un piatto tipico della zona. E per concludere ce ne andiamo anche in provincia di Pavia, perché signori e signori, questo è il primo weekend della Sagra della Cipolla Rossa di Breme. E che facciamo, ce la perdiamo? Non sia mai. Bene bene, allora cari, il menù è servito, apparecchiato, e adesso ci ascoltiamo un po' di musica e quando tornate io vi porto in quel di Alvisopoli per una sagra di San Luigi tutta da scoprire.

E allora carissimi, rieccoci on air, ben ritrovati a tutti, forza in carrozza che è tempo di raccontarvi il primo evento protagonista della nostra giornata insieme, o piano piano un evento dopo l'altro, un giorno dopo l'altro, arriviamo al prossimo fine settimana. Prima però vi ricordo come sempre, se avete fatto delle cose carucce, pubblicate qualche foto taggando Radio Liscio, perché noi poi le rilanciamo e vediamo anche un po' dove andate nei vostri weekend, sui nostri social, trovate tutto quello che serve per entrare a far parte del nostro mondo, anche la nostra app da scaricare gratuitamente su tutti gli store. Comunque, ciò detto, ce ne andiamo in Veneto, in quel di Fossalta di Portogruaro, esattamente in una sua frazione che si chiama Alvisopoli, dove si tiene la 49esima sagra di San Luigi in Alvisopoli, giusto appunto. È una sagra che nasce nel 1977, quindi da 48 anni, è famosa nel Veneto per cosa? Per la cuccagna orizzontale sul canale Teglio, questa è da raccontarsi, e per l'ottima cucina con pietanze tipiche. Tra le varie cose ci sono le trippe, che a me fanno sempre sbroccare, quando c'è una trippa davanti è difficile che io riesca a ordinare altro. Gnocchi al sugo d'anatra, ma c'è anche la loro bella grigliata mista, eccetera eccetera. Poi c'è la gara di briscola, ci sono le serate musicali, adesso però vi racconto tutto quanto andando sul loro sito internet. Allora, come vi dicevo, beh, la classica sagra festa estiva molto genuina, che viene fuori dalla passione dei volontari, ma anche da un bel programma di intrattenimento, e tra poco ci arrivo. Tra le varie cose che ci sono, gare di briscola, serate di ballo liscio, eccole qua, esibizione di canto, danza e pattinaggio, e quindi un vero e proprio palcoscenico all'aperto per le associazioni, no, ai gruppi del territorio, che intanto animano il Gru il Borgo, no, con tutti questi spettacoli, ma poi si fanno anche vedere, no, si fanno una bella promozione. Ci sono dei maestri di ballo che coinvolgono il pubblico in coreografie collettive, hai capito? Mentre i più piccoli possono divertirsi tra giochi e attività dedicate. Così anche chi vuol ballare, no? Però magari non è tanto avvezzo, perché non è tanto capace, no? Eccetera, qua impara, ti fai anche un po' di corso di ballo, che non è mai male. La manifestazione ruota però intorno a questa storica cuccagna orizzontale sul canale Teglio. Di cosa si tratta? È una spettacolare gara popolare che va avanti da oltre 100 anni. I partecipanti, uno alla volta, devono avanzare lungo un palo sospeso sull'acqua e reso molto scivoloso, cercando di raggiungere la bandiera era posta all'estremità. Quindi è una roba che è un mix di equilibrio, forza, strategia, no? E ci sono ovviamente momenti molto divertenti che coinvolgono il pubblico, tutti si divertono, ed è una tradizione che viene tenuta viva in grande spolvero tutti gli anni. È una cosa molto divertente, quindi se la portano avanti. E quindi ecco perché si incontra passato, presente, futuro, tradizioni, no? Tutte qui in quel di Alvisopoli, per la sagra di San Luigi. Vi ricordo che siamo in Veneto. Venendo al programma, visto che ci sono anche delle belle serate danzanti, allora questa festa in realtà è già cominciata da un po', non è il primo weekend, è l'ultimo weekend, quindi troverete a suonare per voi venerdì sera alcuni gruppi locali che si esibiscono nel parterre del palco, mentre sabato sera si ballerà con l'orchestra Sorriso, e domenica alle 18:30 c'è la cuccagna, quindi questo è quell'evento di cui parlavamo prima, ma c'è anche l'orchestra di Davide e i Ragazzi del Sole per ballare con tutta questa animazione, tutta questa festa, eccetera eccetera, e il tutto si chiude alle 23:30 con un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Quindi se passate dalle parti di Fossalta di Portogruaro, nella

La sua frazione Alvisopoli, ecco che c'è la 49esima sagra di San Luigi in Alvisopoli. Divertimento, festa, musica e buon appetito a voi. Segna, segna!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Welcome back amici, ben ritrovati a tutti gli amici social, a tutti gli amici che ci scrivono messaggi, a tutti gli amici che sono lì alla radio, all'ascolto, veri, sinceri, puri e onesti, perché tutto questo preambolo sull'amicizia, perché è l'argomento che voglio trattare appunto in questi minutini insieme, perché è uscito un bello studio sulla Public Health Reports che parla appunto di amicizia, contatti online, le cose sono cambiate, una volta gli amici erano quelli, li frequentavi, li vedevi in giro, li beccavi al bar, quelli lontani dovevi stargli dietro con lunghe telefonate verso casa o delle lettere, no, per ricordarvi dei momenti. Adesso è cambiato tutto, la comunicazione è cambiata, tutti gli amici sono a portata di mano, non sai più davvero chi è l'amico, chi non è l'amico, chi ti segue, eccetera eccetera. Sta di fatto che è un problema dei tempi moderni, perché a quanto pare, da quanto ci raccontano gli studi, accumulare nei social gli amici non migliora il benessere psicologico, anzi rischia di aumentare i nostri livelli di ansia e di stress. Quindi capito, tutti sti numeri farlocchi che ci sono online, molti vengono anche comprati per far vedere che si è più seguiti, ma quello è business, è un'altra storia. Qua si parla proprio di come le amicizie, no, che si sviluppino sui social network, insomma, non siano poi molto veritiere. Questa indagine è stato condotto su oltre 1500 statunitensi tra i 30 e i 70 anni, prendendo un po' in considerazione tutti i social network, quindi YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, Facebook e chi più ne ha più ne metta. Dai dati raccolti è emerso che il 35% dei contatti virtuali dei partecipanti erano persone mai viste dal vivo, ma ovviamente anch'io ho più di 4.000 amici di qua, 5.000 di là, ma chi li ha mai visti? Sono persone ovviamente che ti vedono, ti seguono e hanno piacere di sapere che cosa combini, ma l'amicizia è un'altra cosa naturalmente. Però questa cosa ti dà un po' la percezione, no, di essere, di averne tanti di amici, poi magari ti trovi nella tua vita vera a non riuscire a organizzare una serata mettendone insieme tre, e questo ovviamente che cosa ti porta? Questo bisogno, no, di avere amici intorno, perché la solitudine è molto prevaricante, è una delle malattie dei tempi moderni, e quindi questo studio analizza proprio questo. Ecco, quindi quando vi trovate insomma ad avere magari anche tanti amici sui social, però un po' di povertà umana intorno a voi, ecco, forse quello è il momento di intervenire, questo ci dice la ricerca. Quindi non limitiamoci a quella sfera Instagram, Facebook che va tanto di moda, ma un bello spritz, un bel caffè insieme guardandosi negli occhi è sicuramente la cosa migliore, e perché no darsi l'appuntamento magari su una pista da ballo, guardarsi negli occhi, che è tutta un'altra cosa.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Ben risintonizzati, carissimi, a tutti quanti voi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, pronti per partire con il prossimo evento. Sapete che qua ad Energia Contagiosa siamo molto ottimisti e siamo già proiettati verso il prossimo fine settimana, nonostante quello appena terminato sia ancora lì, no? Che pulsa dentro di noi. E vabbè, insomma, è così, lunedì è un po' così e quindi noi viaggiamo con grande ottimismo e ce ne andiamo in Piemonte, Caresana Blot, provincia di Vercelli, dove da un sacco di tempo si tiene la sagra della panissa. Allora, prodotto tipico, piatto tipico del territorio. Allora facciamo un po' di educazione a tutti coloro che magari sono lontani, la panissa non sanno neanche di cosa si tratti. Bene, è un piatto tradizionale piemontese, fondamentalmente è un risotto molto rustico, cremoso, saporito, ovviamente viene preparato con il riso locale della zona, tra provincia di Vercelli e provincia di Pavia. C'è una produzione incredibile di riso, tra l'altro delizioso, e insomma rappresenta proprio questo piatto tipico della provincia di Vercelli. È molto sostanzioso, dentro ovviamente c'è il riso locale, può essere carnaroli o vialone nano, fagioli di saluggia o di villata e salame sotto grasso e anche un po' di vino rosso Barbera per chiudere il cerchio, quindi è un bel piatto gustoso, giusto appunto protagonista di questa festa. Ma d'altronde qua si siamo in mezzo proprio alle risaie, no? Che si perdono nell'orizzonte da queste parti, ed è un appuntamento che viene rinnovato da oltre 40 anni con il suo piatto principale. Un piatto che non solo è buono da mangiare, ma incarna di fatto proprio l'anima agricola di questa zona. E quindi oltre a questo, ovviamente, troverete anche tanti piatti differenti. Naturalmente tutta la zona viene rappresentata. Ci sono per esempio le fritture di pesce, le grigliate miste di carne, ma anche il gran fritto e tradizionale fritto alla piemontese. In una festa dove voi arrivate, trovate insomma questi bei tavoloni, vi sedete, mangiate e vi godete anche tutta l'atmosfera, perché poi è un'atmosfera di festa, di divertimento, eccetera eccetera, quindi insomma si racconta proprio tutto il territorio anche attraverso la musica. Però, già che sono qua in zona, dai, rimango un attimo in Piemonte, vi voglio rendere conto anche di questa bella festa organizzata dalla Proloco di Mati. Qua siamo in provincia di Torino ed è la 7ª edizione della Festa del Luppolo per tutto il weekend presso Parco Villa Bosso. Qui si comincia giovedì con il Color Party alle ore 21, molto bello. Venerdì sera, serata baila e paella con la Cipo Sugar Band. Sabato sera invece, in realtà sabato pomeriggio, perché la giornata è lunga, all'area bocciofila ci sono dimostrazioni di giochi con macchine da drift. Poi c'è il carnevale estivo, quinta edizione, pensa un po' che bello. E poi discoteca fino alle 20, dalle 22 per tutta la notte. Poi domenica si fa un taxi drift e si va avanti con gli stand gastronomici. Questa è la Proloco di Mati che vi invita alla sua 7ª edizione della Festa del Luppolo, perché comunque un po' di birra ci sta sempre. Benvenuto a Piemonte tra di noi, Caresana Blot, provincia di Vercelli, Sagra della Panissa, Mati, provincia di Torino, 7ª edizione della Festa del Luppolo, e l'atmosfera inizia a scaldarsi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Giugno significa l'inizio del Radio Liscio Summer Tour. Stiamo proprio chiudendo la nostra programmazione per i mesi estivi che verranno, naturalmente per noi mesi fatti di feste, eventi dove porteremo le nostre telecamere, vi manderemo in diretta TV con tutti i vostri eventi e tutto lo spettacolo che organizzano comuni, proloco e soprattutto tanta tanta musica per farvi ballare tutta l'estate. Radio Liscio Summer Tour, tutte le info sul nostro sito internet, sui nostri canali social e naturalmente sulla nostra super app a vostra disposizione. E adesso le news, cari, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi in questo lunedì 8 giugno, seconda ora di Energia Contagiosa. Riprendiamo intanto con qualche messaggio che è arrivato. Allora vediamo un po' chi ci ha scritto. C'è Roberto che ci augura il buon lunedì, buongiorno anche a te Roberto. C'è Reginella che ci dice ciao, buona settimana a tutti. Antonio, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio. Vedi qua, i messaggi arrivano, fioccano al 331-335-6565. Benvenuti a tutti nella nostra community che si sviluppa anche sui social network. Sentite, ripartiamo con questa notizia che riguarda le scuole che ancora non sono chiuse, però, o meglio, ma questa settimana è quella definitiva, le mie figlie sono in arrivo per quest'anno, diciamo così, però già si parla della prossima stagione. E la notizia arriva dall'Emilia Romagna, dove le scuole primarie, per sostenere i genitori, cominceranno il 31 di agosto, hai capito? Con laboratori, sport, supporto educativo per bambini dai 6 agli 11 anni. È una sperimentazione che ci sarà in ben 42 comuni con delle attività extrascolastiche, perché il problema più grosso è arrivarci, no? Quel 14 settembre più o meno, no? Che è la data in cui si riprende la scuola, e quindi insomma per dare una mano anche ai genitori questo strumento nuovo a disposizione insomma degli studenti dell'Emilia Romagna, ma soprattutto dei genitori, potrebbe essere molto interessante. Ovviamente un servizio che costa, è costato qualcosa come 3 milioni di euro, però insomma se può dare una mano ai ragazzi ben venga. Ha presentato il piano il presidente della regione Michele De Pascale insieme all'assessore alla scuola Isabella Conti, e insomma il progetto sarà aperto a circa 100.000 bambini tra i 6 e gli 11 anni. Ogni comune poi sarà libero di gestire il tutto e di organizzare i propri corsi. Beh, una bella iniziativa, perché insomma si sa, le vacanze sono una cosa bella soprattutto per i ragazzi, però poi quando si torna a scuola bisogna correre ai ripari tra babysitter eccetera eccetera, quindi insomma un piccolo aiuto. Vediamo che inizio ha qui in Emilia Romagna e che fine farà nel tempo, magari verrà anche esteso alle prossime regioni. Se vi sembra una cosa interessante fatecelo sapere, 331-335-6565. A tra poco cari, che si riparte, si va finalmente alla sagra della cipolla rossa di Breme, l'attendo sempre con un'ansia incredibile.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, si parte per l'ultima tappa di oggi che ci porta in provincia di Pavia, in quel di Breme. Quanti amici che ho a Breme, e questo e il prossimo sono il weekend del suo prodotto, ovviamente più importante e rappresentativo, la cipolla rossa di Breme, detta anche la dolcissima. Un prodotto tutto da raccontarsi, capostipite di questa lomellina, dove tra l'altro sono stato proprio di recente perché c'è stata la sagra della lomellina dove c'erano tante pro loco che portavano le loro specialità, dai risotti, ma veramente la qualunque, ho mangiato come un maiale. Trovate il video tra l'altro sulla nostra pagina di Radio Liscio perché ho fatto una bella diretta live, ma è tempo di sagra della cipolla rossa di Breme e quindi adesso ve la devo raccontare. Allora, innanzitutto questo territorio è proprio rinomato per questa cipolla, viene detta la dolcissima, è una cipolla meravigliosa che sta bene in tantissimi abbinamenti, dall'insalatina coi fagioli al risotto, alla frittata. Ci sono un sacco di piatti che possono essere preparati con questa cipolla, che è proprio straordinaria per dolcezza, croccantezza e grande digeribilità. Io la conosco molto bene, sono un affezionados. Ha una denominazione DECO, quindi denominazione comunale di origine, e il frutto, e tutto questo è frutto di una tradizione veramente millenaria, tramandata di generazione in generazione, perché la cipolla di Breme si fa solo lì, grazie alla passione di alcuni amici come Franco Berzero, che è stato un grande sindaco di questa città ed è adesso il presidente dell'Ecomuseo, e di tutti veramente i produttori che si sono dati disponibile per riportare in auge questa splendida cipolla. Allora, si trova di tutto, vi preparano tutto in questa bella tenso struttura con tanti tavoloni, insomma, e tutti lì che cucinano per voi. Tra le varie cose, la zuppa di cipolle, la pasta al sugo di cipolla, la frittata di cipolla e l'insalata bremese, quella che vi dicevo prima, con cipolla cruda, tonno e fagioli, e poi si può assaporare anche il gelato alla cipolla, pensate un po', questa è una sciccheria proprio, la fanno al Bar Mafalda.

sito internet con anche tutta la pergamena di tutta la storia di questa cipolla rossa, che tra l'altro è stata promossa veramente molto molto bene dal comune di Brema. Se è andato in giro per Milano è tutta tappezzata di cartelloni anche, no, che rimandano qua. Io ve lo dico, viene tantissima gente, veramente tantissima gente ogni anno, è su proprio una super esplosione di persone che vengono a mangiare da queste parti. La cosa buona è che questa festa va avanti per un po', quindi c'è tutto questo weekend, andiamo avanti fino al 21 di giugno, quindi programmate il vostro passaggio a Brema, venite a scoprire questa meravigliosa lomellina e soprattutto venite ad assaggiare i piatti realizzati con questa cipolla rossa, la dolcissima, vi scalderà il cuore, parola mia.

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.

0: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
1: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E rieccoci insieme, vacanzieri. Se ancora non avete prenotato le ferie, male, perché arrivati a questo punto i prezzi sono altissimi. Però vi do qualche consiglio, qualche dritta così leggera di fine puntata, o meglio ve la dà la rivista statunitense Global Traveler, che ha inserito nei gradini più alti di questa classifica, così ci attacchiamo all'Italia, questa classifica speciale che si chiama Best Island in Europe, quindi dedicata alle più belle isole in Europa. E beh, la Sicilia, che te lo dico a fare, grazie mille Global Traveler che ci hai ricordato la nostra Sicilia, e Capri, ovviamente due icone, no, della nostra Italia, che fa la Sardegna non ce la metti dentro, io ci avevo messo anche la Sardegna. Comunque sia, vengono premiate l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, ovviamente è molto stratificata a livello culturale, la Sicilia è molto bella perché comunque è stato proprio un crocevia di tanti popoli diversi, e quindi si trovano tracce della Magna Grecia che si fondono con il barocco della Val di Noto, e poi insomma i saraceni. Un posto che vai, la Sicilia, è incredibile, veramente ogni angolo merita di essere raccontato, quindi ben venga che sia in classifica, e poi unita alla tradizione no gastronomica di cui non voglio neanche parlare perché la conosciamo benissimo. Poco dopo, al quinto posto, c'è Capri, al quinto posto appunto, regina del Golfo di Napoli, manifesto dell'esclusività e della dolce vita. All'estero piace molto questa immagine un po' tutta italiana del luxury travel. Però accanto a loro, diciamo che l'Europa se la cava molto bene con le isole. Pensa che la più bella in cima alla classifica è Santorini. Allora, io ci sono stato proprio 2 anni fa, è bella perché ovviamente vedi questi tramonti meravigliosi, queste cupole blu, queste scogliere vulcaniche, le case bianche, però ragazzi, troppo casino, c'è poco da fare, se ci vai ad agosto non ne esci vivo. Poi c'è l'Irlanda in seconda posizione, paesaggi drammatici dicono così, e poi c'è Mykonos ancora in Grecia, vabbè, qua capitale del divertimento e del design all'avanguardia. Carissimi, queste sono le bandierine da mettersi per quest'estate o per la prossima, fortuna vuole che sono tutte qua più o meno nei dintorni. E il bello di vivere in Italia è anche questo, no? Che se non sei in classifica, comunque le cose più belle ce le hai tutte lì intorno.

E allora carissimi, rieccoci qua. Oh, devo andare veloce, veloce, spedito, perché siamo quasi al termine di questo primo giorno della settimana insieme. E allora approfitto sempre di questo momento, magari vi siete sintonizzati tardi, per andare a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra giornata di oggi e che l'hanno riempita e colorata. A partire dal Veneto, provincia di Venezia, Fossalta di Portogruaro, siamo stati ad Alvisopoli, che è una frazione di Fossalta, per la 49esima sagra di San Luigi. Una sagra che si svolge dal 1977, dove c'è questa cuccagna orizzontale, insomma, questo palo che bisogna, insomma, bisogna fare un percorso. È una cosa molto caratteristica, da oltre 100 anni fanno questo gioco. E poi tutta la cucina tipica veneta messa in scena con trippe, gnocchi al sugo d'anatra, grigliate, eccetera eccetera. 49esima sagra di San Luigi in Alvisopoli vi attende da quelle parti, con anche tanta musica. Poi siamo stati a Caresana Blot, da qui siamo saltati in Piemonte, provincia di Vercelli, per la sagra della panissa, che è questo risotto molto gustoso, molto rustico, fatto con fagioli, salam d'aduia, proprio un prodotto territoriale, no, di queste zone, dove tra Carnaroli e Vialone il riso ovviamente è grandissimo protagonista. Ed ecco qua che si celebra questa sagra della panissa, per raccontare tutto questo territorio. E l'ultimo evento non è tanto lontano da lì, quindi potete farveli anche in combo, perché da Vercelli andiamo in Lombardia, però le province sono vicine, e andiamo in quel di Breme, dove c'è la sagra della cipolla rossa di Breme, la dolcissima. Per 2 weekend vi attende questa sagra, con tantissimi piatti super deliziosi, ovviamente tutti a base di questa meravigliosa cipolla, che qua viene preparata dall'antipasto fino al gelato, perché c'è anche il gelato alla cipolla rossa di Breme. Molto bene cari, questi gli eventi che hanno scaldato i motori della nostra settimana insieme. Vi ricordo che li trovate tutti quanti sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Andate lì sopra, lo scaricate e via, che riparte la festa di tutti quanti i nostri eventi. Un po' di musica, Max, pensaci tu, non ci resta poi che salutarci. Vi aspetto qua tra poco.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E questo è quanto, carissimi. Siamo arrivati al termine della nostra puntata insieme. Dai, che lunedì è sempre un po' particolare, scaldare i motori, bisogna un po' riavviarsi. Però diciamo che con la musica di Radio Liscio tutto è molto più semplice. Poi spero anche io in queste due orette di avervi già dato qualche spunto per il prossimo weekend, facendovi viaggiare con la fantasia. Ma qui la settimana è ancora lunga, molto molto lunga. Ho tante cose da raccontarvi, un giorno dopo l'altro, e tante feste da aggiungere al nostro paniere. Quindi l'appuntamento è sempre qua con energia contagiosa tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16 naturalmente su Radio Liscio in compagnia mia, il vostro Alessio. Mi trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, e del nostro Max Quarti, che quando c'è da far ballare lui è sempre in pole position. Una splendida giornata a tutti quanti voi, carissimi. Ci si vede qua domani puntuali. Adesso cedo il mio microfono ai miei colleghi, pronti anche loro per tirarvi sul morale e farvi salire l'entusiasmo sulle frequenze di Radio Liscio in questo lunedì. Un buon inizio di settimana a tutti, cari, un abbraccione e ci si vede qua domani. Ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamani tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare

pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

adesso è tutto immediato, tutto veloce, quindi diventa difficile pensare a una storia, a una carriera come ho fatto io, che ho cominciato e non avevamo niente, no? Nel senso, non avevamo determinate possibilità di cose, però ecco, ho combattuto, cioè alla fine andavo ad ascoltare queste orchestre, perché i miei genitori appunto al sabato sera avevano la passione di andare a ballare, quindi mi portavano con loro e io mi sono innamorato di questa, del palco, stavo là sotto a vedere questi che suonavano quasi tutta la sera, no? Cioè ero rimasto incantato. Poi insomma la mia nonna mi ha regalato un'armonica bocca, avevo per la prima comunione, e io con questa armonica bocca stavo in casa, altro che cellulare, no? Altro che andare fuori, capito come? E quindi stavo lì con questa armonica bocca cercando di tirare fuori qualcosa, e quando hanno sentito che insomma a orecchio veniva fuori qualche suono decente, qualche cosa che insomma sembrava che funzionasse, a quel punto mi hanno scritto a scuola di musica, poi la scuola di musica, la fisarmonica, la mia prima passione è stata la fisarmonica, poi da lì non mi sono più fermato, cioè diciamo, poi sono passato al pianoforte e poi quando ho incontrato Sandrino Piva, che l'ho visto la prima volta, che vidi il sassofono, e da lì ho detto, io devo fare quel mestiere lì.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
2: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
3: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico. Impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
2: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella. Però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
3: Adesso rotta su Barcellona.
2: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
1: Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fochina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev, dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Siamo al calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme, per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
4: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo e della gente.
1: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. 4 i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
5: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
1: È tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

siamo a lunedì 8 giugno e siamo felici e contenti perché abbiamo dinanzi una nuova settimana, poi abbiamo un appuntamento nel weekend. Siamo contenti e siamo anche felici di essere vivi, perché l'abbiamo detto settimana scorsa che sabato abbiamo disputato una partita di calcio, tolto un po' di torcicollo e qualche acciacco, siamo comunque meno male tutti quanti vivi, e poi vi diremo anche il risultato che c'è stato al Torino, al Philadelphia, con le leggende del Torino e gli artisti. È finita 10-7 per loro. Ovviamente c'è stato anche un momento in cui si era in 18 in campo, ma quelli sono altri discorsi, e poi se l'arbitro non si accorge tutto va bene. Un caro saluto a tutti quanti, benvenuti per vivere alla grande la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno accompagnato le generazioni, e poi soprattutto anche il momento con la chitarra che ci permetterà di cantare insieme. Oggi è anche una giornata importante perché si celebra la giornata mondiale degli oceani, e allora vi mandiamo un oceano di saluti. Ti è piaciuta questa, Marco? Con l'occasione salutiamo anche il Marco Sasso, che è rimasto allibito di questa prima freddura che ci è saltata fuori così all'istante. Tutto quello che ne consegue in diretta, quello che arriva arriva, tante volte va bene, tante volte va anche bene, certe volte non, c'è anche un detto: non tutte le ciambelle nascono col buco, ogni tanto bisogna anche fare il bombolone. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso gli sms e i messaggi WhatsApp. Questa battuta ti ha messo fame, lo so. Generazione X, partiamo subito forte con una canzone che personalmente non conosco il titolo, o meglio non l'abbino, poi magari la sentiamo e l'avremo ascoltata miliardi di volte. Si intitola Zingaro, la voce di Umberto Tozzi. A te un

zingaro Umberto Tozzi, soprattutto fa venire in mente anche un soprannome che diede Dino Croco qualche anno fa a Omar Codazzi, perché appunto girava sempre costantemente tutti i giorni, vedi lo zingaro un po' di qua un po' di là. Canzone del 1978 che esprime il desiderio di fuga dalla routine e dalla frenesia della vita moderna, quindi già negli anni 80 iniziava un po' il quotidiano a diventare veloce come lo stiamo vivendo quest'oggi, forse di più oggi che ai tempi, però iniziava già questo modo di vivere la vita un po' più frenetica rispetto agli anni 60 precedenti. Un brano che addirittura ha avuto un grande successo, che fu tale che venne incisa anche una versione in lingua spagnola per il mercato sudamericano, cambiando il titolo da Zingaro a Gitano, quindi però la canzone era la medesima. In quell'anno la televisione italiana sperimentava le prime trasmissioni di wrestling, quindi queste lotte con queste mosse particolari che uno si lancia sull'altro, che se fosse vero fai una scena, boom, le puntate sono finite, possiamo andare in pubblicità. Però davvero fecero un grande scalpore in Italia questo sport, perché davvero è molto americano, molto molto suggestivo, quindi molti lo seguono e si staccano un pochettino per un attimo dalla realtà. Iniziamo con la prossima carta, andiamo a pescare, arriva l'orchestra da ballo contemporanea, e dedichiamo questa canzone a coloro che quest'oggi festeggiano il compleanno, perché ogni giorno qualcuno festeggia, lo sappiamo, vi vediamo attraverso le telecamere di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, se ci sono delle torte, dei pasticcini sul tavolo. Tutta quanta per voi, arriva la giostra, canzone nuova di Ruggero Scandiuzzi. Facciamo il biglietto? No, se è un regalo è regalata. Senza biglietto la giostra è in arrivo. Si gira!

Bella canzone di Ruggero Scandiuzzi, questa vita, questa giostra che si gira, giù il gettone, nuova corsa, nuovo giro, ci viene proprio spontaneo aggiungerlo. E sabato si gira, si balla la Pesca di Valdengo con Oscar e Valentina, ma il bello di questo weekend è che verrete chiusi dentro la Peschiera di Valdengo, perché domenica ci sarà il pranzo cantato con la partecipazione di Paolo Tarantino, gli anni d'oro della musica da ballo, e verremo a cantare, divertirci davvero insieme. Sarà una domenica pomeriggio imperdibile, con anche la cena delle tradizioni, e di conseguenza quando pensiamo alle tradizioni del biellese ci viene in mente la panissa. Marco, sei d'accordo, ti sei informato sul mangiare? C'è la panissa, potrebbe esserci la panissa, però, vero? Potrebbe, perché è un piatto buonissimo, nel senso che proprio ci sarà un 10 minuti di totale silenzio, saremo tutti assorti all'interno della panissa, però lo scopriremo insieme. Ovviamente c'è modo di prenotare con i numeri della peschiera, e ci divertiremo un sacco. E poi c'è Paolo Tarantino, che ci siamo visti più volte all'appetito, e dicevamo sempre dobbiamo fare un casino pazzesco 14, e manterremo la promessa. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Allora, c'è una canzone da dedicare, una canzone, una canzone, una canzone.

0: Bella questa frase. Io ho detto gli occhi non mi staccherei mai, e adesso anzi io me li mangio così poi non lo vedi. È bella, bella il grande Lucio Dalla con questa canzone che ci ha riportato indietro nel tempo al 1900, vediamo se ce l'hanno, non ce l'hanno, era il 1996. L'autore della canzone è anche Samuele Bersano, che spesso ha collaborato con Lucio Dalla. Davvero una canzone che crea una bella atmosfera ed è una canzone che ha anche un ritmo molto consono per essere ballato. Altra carta, arriva la generazione silenziosa e incontriamo Nicola Arigliano, che con tutta la sua educazione saluta tutte le signorine. Buonasera signorina, buonasera a lei, buonasera a lei, a lui, a lei, a lei, a lui, a lei, a lei, a lei, no, a lei.
1: Buonasera signorina, buonasera, c'è una bella faccia a Napoli sognare. Mentre in scena

set di Matteo Tarantino, che se leggiamo le due canzoni. Buonasera signorina, prima resettiamo tutto, ricominciamo da capo, diventa una frase di senso compiuto. E a proposito proprio di Buonasera signorina, canzone che è stata incisa dal cantante jazz crooner italiano, appunto, Nicola Rigliano. Abbiamo ascoltato la sua versione, ma il brano originale fu lanciato da Luis prima è il cognome, nel senso è stato lanciato prima, ma in realtà prima equivale anche al cognome, nel 56, e poi Fred Buscaglione nel 58. E nel 56 i fratelli italiani Iacuzzi inventarono la prima pompa immersione idromassaggiante, il modello J300, e lo scopo originale era puramente medico, perché l'intento era quello di allenare

alleviare i dolori dell'artrite reumatoide del piccolo nipote Ken. Quindi nacque questa idea. Poi oggi noi spesso volentieri andiamo alle terme, ci spaparanziamo con l'acqua che blu blu blu blu blu blu, è come entrare in una pentola, no? Dire come si sente uno spaghetto quando entra nella pentola, facciamo la stessa identica cosa. Però tante volte le invenzioni nascono per diciamo trovare una soluzione a qualche problema, di conseguenza poi da quello la utilizziamo anche per il piacere. Quindi questa era sicuramente un'invenzione che diciamo grazie ai fratelli Iacuzzi. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione millennials che ha consumato letteralmente questa canzone quando è uscita. Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

La mia storia fra le dita, Gianluca Grignani, canzone della generazione millennials che l'hanno consumata, e mi ci fiondo pienamente, perché rientro in quella categoria. Era il 94 quando uscì questo brano, e nel 94 ci fu un fatto simpatico che accadde a Fiorello durante la trasmissione karaoke che veniva registrata direttamente nelle piazze, un successo pazzesco. Che cosa successe? Successe in una celebre piazza del sud. La folla di fan accorsa per cantare e vedere il conduttore davvero era oceanica e soprattutto indisciplinata da bloccare completamente il traffico cittadino e le linee degli autobus. Cosa successe? Che per riportare l'ordine i vigili urbani dovettero salire sul palco e sequestrare temporaneamente il microfono a Fiorello, trasformando l'ordinanza di sgombro in un divertente siparietto comico trasmesso poi in televisione. E che cosa successe? Che i vigili salirono sul palco e gliele cantarono al paese. Possiamo dirlo. Bella questa notizia, questo fatto simpatico del 94. E ora è il momento invece di collegarci con l'Arcologia del Liscio, un momento che viene a trovarci ogni volta che raggiungiamo metà circa del nostro viaggio nella melodia italiana. E quest'oggi riviviamo Sandrino Piva con la canzone intitolata Marionetta, e lanciamo subito la linea all'Arcologia del Liscio.

Ed era Sandrino Piva con questa marionetta Tempo di Polka e aveva degli spettacoli caratteristici, l'abbiamo visto più volte, con tante chitarre, tante fisarmoniche, aveva tutti gli strumenti doppi, perché potrebbe essere un consiglio da continuare ad attuare. Uno va a fare uno spettacolo, se tu hai tutto doppio e magari una fisarmonica non funziona, hai la scorta, se non ti va un mixer hai la scorta, quindi avere tutto quanto doppio potrebbe essere una soluzione da utilizzare. Quindi bello rivivere questi video storici che davvero fanno parte del ballo, delle nostre tradizioni, e tanto che se stanno riaggiornando il repertorio per far vivere proprio quei momenti. Altra Carla, altra canzone, procediamo, e torna la canzone acustica. Si canta in questo lunedì dedicato agli oceani. Oggi è appunto la giornata, abbiamo letto poc'anzi, che è la giornata mondiale degli oceani, che ricorre appunto l'8 di giugno, per istituita nell'anniversario della conferenza mondiale su ambiente e sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992. Quindi da lì in avanti ogni anno in questa giornata festeggiamo appunto gli oceani che ci aspettano per le vacanze. In realtà noi abbiamo il mare, qualcuno va anche in oceano, però davvero è bello bello, ti voglio un oceano di bene, è un qualcosa di enorme. Quindi canzone acustica, abbiamo pescato questa di Pupo, che è un saluto. Si intitola Ciao, ma staremo ancora insieme.

Ed era Ciao di Pupo, canzone che aveva dei tempi particolari. Solitamente oggi nell'attuale le canzoni partono con un tempo e lo mantengono costante per tutta la durata della canzone, mentre questa davvero cambiava fra la strofa e il ritornello. Nata da Enzo Ghinazzi nel lontano lontanuccio 1979, quindi siamo a cavallo fra la generazione X e l'inizio della generazione Millennials. Altra carta, altra canzone, generazione Baby Boomers. Permette signora, la linea a Piero Focaccia.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Capuano con Festa Grande ed è protagonista quest'estate con gli Italo Beat, un tuffo negli anni 70-80, i grandi successi della musica italiana, mentre prima abbiamo ascoltato appunto Permette Signora una Festa Grande, se uniamo le due canzoni, e un brano di Piero Focaccia che l'ha portato al successo con un disco per l'estate nel 1970. E in quell'anno la notizia bella è che ci fu l'invasione dei supermercati, che erano un po' un'innovazione, nel senso che si era abituati solitamente ad andare nel negozio sotto casa, la bottega. Iniziano a comparire questi supermercati più grossi, ma soprattutto lo shock del carrello, perché una volta uno andava con la borsa di stoffa in autonomia, arriva il carrello per ovviamente fare la spesa più grossa, ed iniziano a diffondersi i primi grandi supermercati con il sistema self service. Quindi molte casalinghe abituate al rapporto umano, al conto sul libretto del droghiere, quindi paghiamo a fine mese, si trovano a pagare costantemente. L'impatto quindi con il carrello metallico, gli scaffali, genera inizialmente un forte senso di smarrimento, e oggi invece siamo completamente abituati, siamo assuefatti dal carrello, dai supermercati. Tanto è vero che il carrello lo ritroviamo anche quando oggi facciamo gli acquisti online, c'è proprio la voce carrello, hai acquistato nel carrello, che è un carrello virtuale, ma nella nostra immaginazione lo immaginiamo proprio come il carrello metallico. Davvero come cambiano le cose nel giro di 50 anni, perché poi se contiamo dal 70 ad oggi sono passati poi solamente 50 anni, ma sono davvero cambiate tanto le mode e le usanze. Magari anche ritornare un po' a vivere quello che si faceva una volta, che hanno vissuto le generazioni passate, è anche cosa bella e divertente da fare. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Mamma mia come passa in fretta il tempo. Generazione X, Loredana Bertè, Non sono una signora, una con tanta titi da dare nelle stelle. C'è la frase, componiamo le parole mancanti, ma Loredana le sa.

sono una signora, bellissima canzone che attualmente fa parte spesso e volentieri del repertorio dell'orchestra da ballo che la eseguono, ed è una canzone che appunto ha un testo importante perché è un inno di ribellione contro l'emancipazione. Attraverso il testo la Bertè prende le distanze dallo stereotipo dei tempi della brava signora borghese sottomessa, definendosi invece come una donna forte, fuori dagli schemi e pronta ad affrontare la vita come una battaglia continua. E con questa canzone siamo giunti al termine ed è il momento di salutarci, rinnovando l'appuntamento a domani alla stessa ora, sempre insieme con la Melodia Italiana, capitanata dal nostro Marco Sasso, detto il Cinghi, alla regia che ci guida con la massima prudenza. E l'ultima canzone prevede l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Diego Zamboni con Made in Italy per enfatizzare l'eccellenza italiana. Lo facciamo con questa canzone, Forza Italia!

0: una canzone. Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con i miti di ieri e di oggi, i più grandi interpreti della musica da ballo e i loro più grandi successi. Apriamo con Paolo Bertoli, Rose Rosse e poi Firenze Sogna.

E dopo Firenze Sogna, un pezzo indimenticabile interpretato dall'orchestra Paolo Bertoli, Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Amica Musica e poi un medley comprendente Casetta del mio paese e Gira la ruota.

E questo era Miracolo d'Amore, interpretato da Giusy Mercury. È il momento dell'orchestra Silvagni. Il primo medley comprende due pezzi di Albano e Romina Power, Ci sarà e Felicità, e a seguire un pezzo strumentale, Nonna Sprint.

Era l'orchestra Silvagni, Nonna Sprint. Dalla Romagna ci spostiamo in Piemonte, Luca French con i prossimi due brani, Canto la Libertà e Solo Due.

Solo due come noi era Luca Francia. Questi sempre i simpatici italiani su Radio Liscio, come ogni giorno un'ora con i più grandi successi di sempre della musica da ballo. In pedana Pietro Galassi con un tris questa volta di successo, è un medley in realtà. I primi due sono suoi due brani tra i più famosi, Ti amo davvero e L'appuntamento. Il terzo è Ritratto, portato al successo da Luca Bergamini.

E con questa versione di Ritratto, interpretata da Pietro Galassi, siamo arrivati al termine anche per oggi dell'appuntamento dei Simpatici Italiani. C'è ancora spazio per un brano strumentale come in ogni chiusura di puntata. Oggi è la fisarmonica di Carlo Venturi a interpretarci La bicicletta. Con questo è tutto, l'appuntamento e a domani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
0: L'economia.
1: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma, ha aggiunto, che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. O Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Marco Mancini.
2: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
1: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
3: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì regolarmente nuvolosa a nord, su Alpi e Prealpi con qualche rovescio di pioggia, più sole invece altrove, pomeriggio sera con ulteriore intensificazione dell'instabilità, temporali che nel corso della notte potranno scendere anche sui settori di pianura tra Lombardia e Triveneto, al centro stabile e soleggiato così come al sud con modesta variabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

adesso è tutto immediato, tutto, tutto veloce, quindi diventa difficile pensare a una, storia, a una carriera come ho fatto io, che, che ho cominciato e non avevamo niente, no? Nel senso, non avevamo determinate possibilità di cose, però ecco, ho combattuto, cioè alla fine andavo ad ascoltare queste orchestre perché i miei genitori appunto al sabato sera avevano la passione di andare a ballare, quindi mi portavano con loro e io mi sono innamorato di questa, del palco, stavo là sotto a vedere questi che suonavano quasi tutta la sera, no? Cioè ero rimasto incantato. Poi insomma la mia nonna mi ha regalato un'armonica bocca, avevo per la prima comunione e io con questa armonica bocca stavo in casa, altro che cellulare, no? Altro che andare fuori, capito come? E quindi stavo lì con questa armonica bocca per cercando di tirare fuori qualcosa e quando hanno sentito che insomma a orecchio veniva fuori qualche suono decente, qualche cosa che insomma sembrava che funzionasse, a quel punto mi hanno scritto a scuola di musica, poi la scuola di musica, la fisarmonica, la mia prima passione è stata la fisarmonica, poi da lì non mi sono più fermato, cioè diciamo poi sono passato al pianoforte e poi quando ho incontrato Sandrino Piva, che l'ho visto la prima volta, che vidi il sassofono e da lì ho detto, io devo fare quel mestiere lì.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con i miti di ieri e di oggi, i più grandi interpreti della musica da ballo e i loro più grandi successi. Apriamo con Paolo Bertoli, Rose Rosse e poi Firenze Sogna.

E dopo Firenze Sogna, un pezzo indimenticabile interpretato dall'orchestra Paolo Bertoli, Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Amica Musica e poi un medley comprendente Casetta del mio paese e Gira la ruota.

E questo era Miracolo d'amore, interpretato da Giusy Mercury. È il momento dell'orchestra Silvagni. Il primo medley comprende due pezzi di Albano e Romina Power, Ci sarà e Felicità, e a seguire un pezzo strumentale, Nonna Sprint.

Era l'orchestra Silvagni, Nonna Sprint. Dalla Romagna ci spostiamo in Piemonte, Luca French con i prossimi due brani, Canto la Libertà e Solo Due con...

Solo due come noi era Luca Francia. Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, come ogni giorno un'ora con i più grandi successi di sempre della musica da ballo. In pedana Pietro Galassi con un tris questa volta di successo. È un medley in realtà, i primi due sono suoi due brani tra i più famosi, Ti amo davvero e L'appuntamento. Il terzo è Ritratto, portato al successo da Luca Bergamini.

io vivo proprio lì, in quella stanza. E per la vita mia

E con questa versione di Ritratto, interpretata da Pietro Galassi, siamo arrivati al termine anche per oggi dell'appuntamento dei simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano strumentale come in ogni chiusura di puntata. Oggi è la fisarmonica di Carlo Venturi a interpretarci La bicicletta. Con questo è tutto, l'appuntamento e a domani!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ciao bella gente, come va? Bel lunedì, il secondo lunedì del mese oggi, lunedì 8 giugno 2026. Ciao a tutti e a tutti, bella partenza, eh? Non è male partire così, iniziare la settimana con tutta questa salute che se ne va. Ciao cinghia, tu sei, mi fa segno, fuma, e tu mangia, ognuno ha i problemi suoi. Stamattina si è svegliato particolarmente, già aveva da dire sui primi messaggi che stavano arrivando, ma perché questa mi manda la foto che sa che faccio fare? Lei non lo sa che tu fai fatica a mettere la foto, per cui poverina ti ha mandato la foto, è già lì che rogna, uno che comincia la settimana già rognando. Ma come? Ma viviti una settimana di gioia, che oggi è una settimana, oggi parte una settimana importante, finiscono le scuole, iniziano i campionati del mondo di calcio, compio gli anni io, ragazzi, ma vi rendete conto che settimana è oggi? Oggi lunedì 8 giugno. Beh, ieri mi sono goduto la giornata dello sport, proprio divano panciolle, da bere a destra, posa cenere a sinistra, appoggia piedi sotto i piedi. Kimi ieri, per uno come me che per 14 anni ha fatto le radio e le telecronache del Gran Premio di Monte Carlo, vederlo andare come è andato ieri a Monte Carlo, il ragazzo non è nata una stella, di più è nata una supernova, mamma mia, un fenomeno, 19 anni Kimi Antonelli, peccato che, che è sulla Mercedes, peccato per quelli come me che sono tifosi della Ferrari, perché del resto Toto Wolff ci ha creduto, se l'è portato in casa che aveva 12 anni e se l'è tirato su, ma l'ha tirato su molto bene, è stato un genitore putativo molto attento il signor Toto Wolff. Vabbè, ieri è stato veramente un nervino. Sono contento anche per Lewis Hamilton che è arrivato secondo, perché se lo merita. Però vedere un 7 volte campione del mondo con la macchina che effettivamente non era all'altezza della Mercedes, ma alla Mercedes non doveva essere neanche all'altezza di quello che ha fatto Kimi Antonelli, basta vedere cosa ha fatto Russell che è stato doppiato. Sai che umiliazione per un compagno di squadra essere doppiato da un ragazzino di 19 anni che dovevi essere tu la prima guida, mamma mia. Poi ho fatto il tifo francamente per Cobolli. Quando ha fatto il 2-2 ho detto dai che ce la fai, dai che ce la fai. Poi è crollato lui e invece ha retto Zverev. Ma sono stato contento anche per Zverev, perché non aveva mai vinto uno slam. Uno che ha 29 anni, è il numero 3 al mondo, non aveva mai vinto uno slam e ieri l'ha vinto. Insomma, ci deve essere un po' di gioia per tutti. Qual è stato l'altro evento? La nazionale di calcio ieri sera. Allora, i greci erano offesi perché avevano detto ci mandano qui una squadra non qualificata di giovani, una under 21, no, non giochiamo con quella nazionale italiana lì. Legnata di quella nazionale italiana lì, bravo Baldini che ha messo insieme questa squadra di giovani che ha giocato, i greci, che avevano battuto l'Inghilterra a casa sua l'anno scorso, hanno perso 1-0 con la squadra che loro avevano detto, prendi in pacchetta e porta a casa. E se prendi la scaletta ti viene anche meglio. Primo disco di oggi, Sei tutto, bello, Sei tutto. Elena Cammarone, c'è una mosca, io odio le mosche. Oh.

Wow! Allora, era nuova questa qui della Elena Cammarone. Sai tutto, bello quando una donna riconosce, ormai sono rare, guardando il proprio uomo negli occhi e gli dice sai tutto. Ormai non fa più nessuna, attenzione. Provate a farlo, vedrete che lui comunque la cosa la accoglierà con passione. Allora, ancora un grande saluto dall'Australia. Vai! Dove si ascolta Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere. Ancora un grande saluto dall'Australia. Perth, Nicola, un piacere sentirvi ad agosto. Un piacere sentirvi, punto. Ad agosto avremo Inter, Juventus, Milan e Palermo a Perth, il vero calcio italiano in Australia. E vai, e dovevano farci anche Milan Como, mi pare, no? E poi hanno deciso che no, e allora avete recuperato, ne fate venire quattro addirittura, Inter, Juventus, Milan e Palermo a Perth, il vero calcio italiano in Australia. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata. Paolo da Genova, la canzone che volevo sentire è Concerto d'autunno di Claudio Villa, molto bella e poco sentita. Ciao Ettore, ciao a tutti da Ernesto di Pavia. Ciao Ernesto, buongiorno da Margherita di Genova. Margherita, lo so che sei sempre lì, ciao. Buona giornata da Irma d'Imperia, ciao Irma. Ciao Ettore, da Luisa di Como, sempre all'ascolto, allerta sto. Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Ettore Cinghia, potrei ascoltare Luca Carboni con Mare Mare. Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno Ettore Marco e buona settimana a tutti da Nonna Rina di San Giorgio. E poi c'è questo messaggio che è arrivato su un foglio, dunque mi ha mandato un foglio di carta di quello da scuola con le righe, scritto tutto in maiuscolo, però non l'hai inquadrato bene Loretta, perché non si leggono tutte le parole, perché parte con ciao Ettore, sono sempre Loretta di Domodossola, alla fine di maggio la, e poi riparti con nipotina, quindi immagino ha compiuto, sono sei, ha compiuto gli anni, vorrei chiederti di dedicare una canzone Fiore di Fabio Concato, immagino che sia Fiore di Maggio, ti ringrazio anticip, mi viene fuori solo anticip, lei lunedì 8 giugno, quindi oggi, guarderà il tuo bel programma. Allora saluto la nipotina, fammi sapere anche come si chiama, perché non, come dicono quelli bravi, non si evince dal tuo scritto. Se non ci foste, bisognava inventarvi. Wow, bravi! Cinghia no, e ce l'ha già lui, non c'era bisogno di inventarlo. Ha dovuto litigare col suo cagnolino Lillo perché ha voluto andargli in braccio e lui si è trovato incasinato perché Lillo non stava tranquillo, si agitava, per cui lui gli parlava, gli stava raccontando se ti muovi così non riesco a scaltare i bottoni giusti, poi Ettore si incavola. È stato un momento molto, come si dice, pregno qualche minuto fa. Era il tempo delle more. L'ha chiesta Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Nel 1971 questa canzone vinse il disco per l'estate e lui, minoritano, venne a Radio Monte Carlo nella trasmissione di animazione che facevo allora e io gliela feci cantare in diretta a cappella, cioè senza la chitarra, senza niente, e lui me la cantò in diretta, quelle robe che si facevano una volta in radio. Era il tempo delle more, minoritano.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Bella romantica. Dopo vi chiacchiero. Alle 11:19 è Mauro Levrini. Quanti messaggi stamattina.

0: Bella romantica.
1: Era questa bella romantica di Mauro Levrini. La mia nipotina si chiama Clementina, Loretta di Domodossola, che mi aveva detto che oggi Clementina sta guardando la trasmissione con la nonna. Bel nome Clementina, ciao Clementina. Clementina era il nome della moglie, pensa, di Winston Churchill. Clementina, buongiorno Ettore Cinghia, buona settimana a tutti da Nadia e Gianni Dall'Omello. Ciao Nadia e Gianni, tantissimi auguri e buona Ettore e buona vita, ne parliamo venerdì, ricompio sabato. Da Enza da Torino, buongiorno Ettore, auguri per una splendida settimana a te famiglia Cinghia. Enza da Torino, che è quella che mi ha appena augurato gli auguri. Ciao Ettore Capellone. Ti auguro di arrivare alla mia età ad avere almeno 4 pelacci come ce li ho io. Mi fai sentire quando di Tony Renis? Grazie da Nicola Pescarese. Sei fortunato, ce l'avevo in scaletta adesso. Il secondo vintage di oggi. Tony Renis, che è un ragazzo del 38, quindi ne fa 88 quest'anno. Quando me l'aveva chiesta anche Dalia di Occhieppo. Allora, con quando Tony Renis si presenta a Sanremo nel 1962 e arriva quarto. E nel 2026, l'8 di giugno, la canta a Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andemma.

cosa c'è di differente col sassofono? Il kazoo è... Poi dicono, tu cosa sai fare? Non sai cantare? So suonare il kazoo. E poi parlo, e poi parlo. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna. Oggi 8 e lunedì giugno. Mi mandi la canzone di Lorenana Bertè, Non sono una zighera. Allora, Isabella Sogermano, ne hai già chiesta una, si può chiedere una canzone solo al giorno, non due, non esagerare. E poi non è Non sono una zighera, non so il tuo T9 come lavora, ma il titolo è Non sono una signora di Loredana Bertè, che è un'altra roba. Buona giornata a tutti gli ascoltatori e a Ettore Alcinghia, grazie per la bellissima musica. Severino da Aosta, ciao Severino, grazie per il complimento. Buongiorno Ettore, è possibile sentire Stella Stai di Umberto Tozzi? Stefano Gabriella da Torino, certo, domani vedrai che ve la ritrovate in scaletta. Oggi la scaletta è quella che è. 331-335-6565, il numero di telefono con il quale potete mettervi in relazione in diretta con me qui a Canzoni Senza Frontiere tramite WhatsApp. Ovviamente saluto va anche a tutte le amiche, le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione su Prima Antenna TV, canale 14, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Liguria è 79, la frequenza. Studio 1 TV in Lombardia, canale 95, e tutto il network di Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Veneto, provincia di Belluno nel Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lazio il mitico canale 97. Allora, siamo a Mai, che è quello che la fa vedere tutta sulle mani. Poi facciamo un discorso sui videoclip. Paolo Tarantino, Mai, 11:30.

allora era Paolo Tarantino con Mai. Allora allora evidentemente la signora che chiede la canzone della Bertè è molto distratta e incostante, Radio Liscio va sempre ascoltata, dice Siro. Non sono una signora passata circa un'ora fa nell'ora di Wilmer. Così non si fa. Sì, però Siro, lei non ha chiesto non sono una signora della Bertè, ha chiesto non sono una zigera della Bertè, ma è un'altra cosa, è forse una canzone minore, non lo so, che conosce lei. Allora, il discorso dei videoclip, molti mi scrivono, ma ci sono dei videoclip molto belli che passano da altre parti. Sì, lo so. Attenzione, Radio Liscio è una radio con concessione ministeriale, quindi una radio ufficiale a livello mondiale, e per volontà del Supremo i videoclip che vi mandiamo noi o sono quelli originali tratti dai siti dei cantanti e che quindi sono autorizzati ad essere messi in onda, e assolutamente rispettiamo i diritti d'autore, quindi non andiamo a beccare dei videoclip per esempio di YouTube o Spotify, che sono di YouTube e Spotify e che non dovrebbero essere permessi di essere ritrasmessi, per cui noi siamo ligi e puri come l'acqua sorgente, e tanto ci permette di farvi ascoltare ora la Valle Santa. Sì, noi viviamo in una Valle Santa e benedetta, soprattutto quando questa viene messa in risalto dalla voce della Veronica Cuneo.

Sì, era lei, la Veronica Cuneo in Valle Santa. Se è possibile, Ettore, si può ascoltare una canzone di Anna Identici, Loretta Limana? Certo che è possibile, pare che oggi non ce l'ho, ma vedrai che domani l'abbiamo appena passata, alla fine della settimana scorsa, una Anna Identici, sempre tu che me la chiedevi. Allora, Paolo di Genova ci ha chiesto una canzone che veramente risale al 1954 ed è una canzone di Giorgio Consolini. Giorgio Consolini era una delle voci pre e post periodo bellico di maggior impatto sulla canzone italiana. Nacque nel 1920 ed è morto nel 2012, comunque a 92 anni, quindi cantare aiuta a mantenere una vita longeva. Polvere, Polvere di Giorgio Consolini nel 1954, la fece che ancora non c'erano i 45 giri, c'erano i 78 giri, padelloni grossi così. Ne ho qualcuno ancora io di 78 giri. Vai, Giorgio Consolini.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Bazzi cuore! Elettrocardiogramma puro di Roberto Polisano.

intervieni subito. Allora, Roberto Polisano si sta trasformando sempre più nel macho con tutti questi bei tatuaggi, queste camicette vogatore e quant'altro. Isabella San Germano, basta chiedere canzoni, hai diritto a una sola al giorno, sei già a quattro, esageri e questo non va bene. La regola è, si può chiedere una canzone al giorno, non di più. Ecco. Ah, 11:48, siamo ai vinili di Casandenna, siamo nelle 500 canzoni più belle di tutti i tempi e stiamo entrando nel vivo, quelle proprio wow. Qui siamo alla 76esima in classifica e una canzone del 1956, aspetta perché mi ero preso tutte le noterelle, quindi se prendi le noterelle vattene a leggere. Allora, eccolo qua. È un brano musicale del cantante rock statunitense Elvis Presley. La storia parla di una notizia, l'ispirazione venne da una notizia pubblicata su un quotidiano americano del suicidio di un giovane uomo che prima di lanciarsi dalla finestra di un hotel aveva lasciato un biglietto d'addio con scritto «Cammino in una strada solitaria», «I walk a lonely street». I compositori, che erano degli insegnanti di scuola, uno dei compositori quantomeno che erano insegnanti di scuola, scrissero Heartbreak Hotel in appena 30 minuti nel 1955. Elvis Presley la sentì, gli piacque e la incise nel 1956. La sua nuova casa discografica, che era la RCA Victor, durante la prima seduta di registrazione non era molto convinta. Dissero: non è nello stile delle tue altre canzoni che hai fatto fino adesso, caro Elvis, non ti sembra di esagerare? E lui disse: no, secondo me sarà un successone. Ci fu una discussione piuttosto potente e poi lui disse: oh, mi avete voluto qua, la mia prima canzone sarà questa, se volete così, se no me ne vado via. E allora questi misero le mani in alto e dissero: va bene, aveva ragione lui. Fu un successo mondiale e lui la tenne nel suo repertorio in tutti gli spettacoli che fece fino al giorno della sua morte, fino nell'anno della sua morte, che fu nel 1977. Heartbreak Hotel, Elvis Presley. Volete rock? E rock sia!

0: it's so lonely, baby, well, it's so lonely, it'll be so lonely, they could die.
1: Una curiosità, esiste un vero hotel chiamato Heartbreak Hotel in onore della canzone. L'albergo è situato in una via vicino alla residenza di Presley, Graceland, a Memphis, Tennessee. È un albergo, un edificio che conta 128 camere, ve lo do proprio come curiosità, e trasmette via cavo sulla televisione dell'albergo i film di Elvis Presley 24 ore su 24. Siccome ne ha fatti un bel po', comunque riescono a coprire molto bene le 24 ore. Era Heartbreak Hotel, 76esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, redatta dalla Bibbia, la rivista Rolling Stone. Era Elvis Presley, erano i vinili di Casandenna e adesso il Pietro Galassi, che su richiesta di Nando Di Legnano ci canta Innamorarsi ballando. A Balaben se fa l'amorosa.

frattempo le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Dopodiché rimonto la musica del Pietro Galassi.

questa l'avevo chiesta anch'io. Ciao Nando, l'avevo detto Nando. Innamorarsi ballando di Pietro Galassi per Nando di Legnano.

0: Innamorarsi ballando, Pietro Galassi in piena Radio Liscio Night. Din don, din don, din don, le campane suonano stormo, si svegliano tutti i piccioni che volan via dal campanile perché è mezzodì. Non fa rima, ma ci stiamo, insomma. Abbiamo intanto Pietro Galassi numero uno, Monia. Buongiorno Ettore, da Monia, Belforte di Mantova, buona giornata, un abbraccio grosso anche a te. Questa l'avevo chiesta anch'io, ciao Nando, ti sentivi escluso, ma l'avevo già detto all'inizio, non eri attento come l'aveva chiesta Nando di Legnano. Grazie, bellissima. Bravo, questa canzone, bravo Pietro Galassi, effettivamente anche il videoclip mi è piaciuto, è stato costruito molto bene. Orbene, siamo al capodora, reclam e news, come sempre avviene qui su Radio Liscio, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Tralallero, tralalla, siamo ancora proprio qua. Ciao a tutti e a tutti, ciao a tutti e a tutti. In questo lunedì 8 giugno 2026, 159esimo giorno dell'anno, non ve l'avevo ancora detto. Ne mancano 206 a fine anno. Oggi è San Medardo, quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Medardo, ed è la giornata mondiale degli oceani. L'importanza degli oceani rappresentano più del 70% della Terra, più del 70% della Terra è fatto d'acqua, l'acqua degli oceani, e bisogna preservarli. Cominciano ad essere un po' in difficoltà anche loro, addirittura nel Mediterraneo stiamo pescando più di quello che il Mediterraneo è in grado di produrre. Attenzione, attenzione, perché l'ultima possibilità di vita prima o poi l'avremo dagli oceani, perché se ci mangiamo tutto quello che c'è sulla terra, poi ci restano i pesci, finiti quelli, cioè una balena sì, ci mangiano in tanti, ma noi siamo anche in tanti, quindi c'è questa attenzione che dovrebbe essere soprattutto per le plastiche, quelle sono un casino. Oggi la giornata mondiale degli oceani, l'8 di giugno, ogni 8 di giugno la giornata mondiale degli oceani. Mentre parlando di vacanze, c'è quell'isola bellissima che abbiamo noi, che si chiama Sardegna, dove per tanti anni c'è stata veramente la vacanza d'élite, c'è ancora, però anni 80-90 era il top. Dolcissima Sardegna, ce la cantano Marco e Alice, il primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere. cinghia, schiscia il bottone.

dolcissima Sardegna, Marco e Alice. 12:09, allora adesso mi sei diventato tutto flu, perché ogni tanto il segnale, la banda, fa qualche scherzo, e adesso mando la canzone prossima e rimando il link per richiarificarti, perché quando non ti vedo più i baffi e la barba vuol dire che non ho più il contatto visivo diretto con il mio regista. Quarto vintage di oggi, allora, brano musicale pop scritto ed inciso nel 1979 da Alan Sorrenti. Fa parte dell'album Los Angeles and New York, nonché canzone vincitrice, adesso mi passerà il singhiozzo, vincitrice del Festival Bar di quell'anno. Vinse il Festival Bar del 1979 e imperversò, perché uscì il primo giugno del 79, entrò nella Hit Parade il 16 di giugno, poi arrivò al primo posto della Hit Parade italiana e rimase in Hit Parade fino al 22 di settembre, risultando il disco più venduto dell'anno. Aspetta, vincitrice, praticamente 22 settimane consecutive in Hit Parade. Il singolo più venduto dell'anno, sì, in Italia il singolo più venduto dell'anno nel 1979 fu Tu sei l'unica donna per me. L'ha chiesta Isabella Sangermano, che me ne chiede 4-5 al giorno. Te ne do una, Isabella, come a tutti gli altri. Non fare l'invadente. Vai.

Tu sei l'unica donna per me. Per Isabella San Germano era Alan Sorrenti. Stavo leggendo un bell'articolo, no, non è né del Corriere né di Repubblica, no, no, è Jupop. Come fanno i distributori automatici a riconoscere le monete false da quelle autentiche? Incredibile, nel momento in cui infiliamo dentro la moneta e quella va giù, quindi frazioni di secondo, ci sono dei sensori pazzeschi che misurano diametro, spessore, peso e composizione metallica della moneta. Il meccanismo permette ai distributori di riconoscere le monete false. Poi ci sono anche dei sensori ottici a infrarossi, bobine induttive, sistemi elettromagnetici, tutti in un apparecchietto grosso così, che algoritmi che fondono le informazioni e producono la decisione finale. Non sono infallibili, ma molto, quasi infallibili, e riescono a stabilire quando qualcuno mette dentro una moneta falsa o anche, per attenzione, ma molto sporca. Quindi quando vedete che non funziona, se è una moneta vera, pulitela un po' con le dita, con la maglietta, con un fazzolettino, e provate a rimetterla dentro. Allora i sensori dicono: sì, va bene, era solo sporca, dai, va bene, accettala, dagli il caffè, e così avete erogata la vostra bevanda prediletta. Se ne scoprono ogni, non si finisce mai di imparare. 12:17, siamo a Marco e il clan. Tu sei la fine del mondo. Lo dice lui a lei o lei a lui? Voi ditelo, tanto poi fa sempre

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Nella sua gioiosa terra di mare, che sta diventando assolutamente di attualità, soprattutto a mercoledì quando saranno finite le scuole, la Claudia Scarciafratte.

12:25, era Terre di Mare, la Claudia Scarciafrate, e non so come mai, guardando la Claudia Scarciafrate, il Cinghia mi ha svelato un aneddoto che sua sorella l'altro ieri sabato è andata al concerto di Vasco Rossi a Ferrara, dove si è replicata l'ormai abituale scena di quanto lui canta Rewind, che tutte le ragazze, tutte, insomma, buona parte delle ragazze del pubblico si tolgono il reggiseno e glielo lanciano sul palcoscenico, o quantomeno mostrano mostrano le tette. E noi uomini non lo faremo mai. È una questione di educazione sessuale. Noi uomini rimaniamo composti, non ci togliamo il reggiseno e non glielo lanciamo al Vasco Rossi e non mostriamo le tette. Come mai su Rewind, che è questo inno alla libertà femminile di Vasco Rossi dall'ormai lontano 1998, perché fu il primo anno che lanciò questa canzone, le donne hanno preso l'abitudine di togliersi il reggiseno, con quello che costano alcuni reggiseni, e glielo lanciano sul palcoscenico. La domanda è: glielo ridarà Vasco Rossi quel reggiseno o li rivenderà su Vinted? No, perché potrebbe essere anche quella un'operazione non indifferente. Lui ride, il Cinghia ride. Tua sorella? No, mia sorella mi ha detto non ha l'età per fare quelle robe, perché si era scandalizzata la nipotina del Cinghia, la Matilde, che ha detto: mamma, ma l'hai fatto anche tu? La mamma fa: ma ti pare che vado là a fare queste cose? Però lei non c'era a vedere. Va bene, siamo al secondo vinile di oggi. Easy Money è al 75esimo, io francamente non me la ricordavo, non la conoscevo, però Easy Money di Johnny Marr è al 75esimo posto delle canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Allora, Johnny Marr è un ragazzo del 63, la canzone non è vecchia, è del 2014, quindi ha solo 12 anni, ma è già nelle prime 75 delle canzoni più belle di tutti i tempi. Soldi facili, moneta facile, Easy Money, Johnny Marr. Lui adesso qui fa la carriera solista.

Queste sono le curiosità di Rolling Stone. Questa canzone, Easy Money, di Johnny Marr, non è mai arrivata nelle prime 10 in classifica da nessuna parte del mondo. L'ha cantata come solista per i fatti suoi nel 2014, eppure è stata scelta dai giudici e dai critici messi insieme nella giuria della rivista Rolling Stone per piazzarla al 75esimo posto. E il video venne girato a Blackpool in Inghilterra, nella Promenade Arts Amusements. E vabbè, sono uno dei misteri, uno perché ce ne sono altri, dei misteri della rivista Rolling Stone nella scelta di alcune sue canzoni e della messa in classifica di alcune sue canzoni. Questa era Easy Money di Johnny Marr. I nati e i morti di oggi. Intanto ecco, uno che non è nato oggi, ma io lo ricordo con grande affetto, è nato l'altro ieri, il 6 di giugno, e l'altro ieri ha compiuto 100 anni. Ed è, lo saluto veramente con tanto cuore, per quanto ci siamo presentati, frequentati e così abbiamo fatto delle cose insieme. Peppino Mazzullo, la voce di Topo Gigio, l'altro ieri ha compiuto 100 anni, ragazzi, è vivo, ha fatto la voce di Topo Gigio fino al 2006, quindi fino a 20 anni fa, per 41 anni di fila. Ciao, Peppino, e adesso andiamo con quelli che sono nati oggi invece, l'8 di giugno. Tim Berners-Lee, nato nel 1955, voi direte chi è Tim Berners-Lee? Niente popò sul Totò di meno che l'inventore del WWW, il World Wide Web. World Wide Web, il WWW, quello che operiamo per la nostra posta elettronica abitualmente, o per i siti o per i link, insomma internet. Poi abbiamo Luigi Comencini, questo mi è più facile, era nato nel 1916, io ricordo 3 film spettacolosi di Comencini che furono Pane, Amore e Fantasia con Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica, Pane, Amore e Gelosia che fu il seguito con Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica, ma fenomenale fu Tutti a casa, che fu la storia

dell'8 settembre del 1943, quando ci fu l'armistizio e i nostri soldati si ritrovarono spersi, e c'è un incredibile Alberto Sordi che torna a casa sua a Napoli. Poi abbiamo Frank Lloyd Wright, nato nel 1867, uno dei due più grandi architetti mondiali. C'erano lui e Le Corbusier. Uno, Le Corbusier, che vedeva tutto fatto in un monoblocco di cemento armato e tutti gli interni fatti a misura d'uomo. Invece Wright era per gli spazi liberi, aperti. Lui era molto orientale. La casa doveva essere fatta con bei giardini attorno, con aiuole, con spazi ampi e liberi, senso di libertà. Mi piace perché la mia nipotina, ieri e l'altro ieri, è andata con la mamma e il papà a Milano e non c'era mai stata. Questa è la città del nonno. Chi è che grida qui fuori? Ah, c'è la moglie, è passata poco fa a lasciarmi il bigliettino. È andata a Milano, ha girato per Milano, gli è piaciuta la grande città, però ha detto: no, io qui non ci vivrei perché mi manca l'aria, sento l'aria pesante. No, 10 anni quasi, e sentiva l'aria pesante nonostante fosse la città del nonno. Beh, abituata a vivere qui in un borgo di 15 abitanti in mezzo alla campagna, ovvio che qui si sente meno il caldo e tutto più a misura d'uomo, e questo mi ha fatto piacere. Poi avrà tutto il tempo di conoscere il resto del mondo quando diventerà più grande. Kanye West del 1977, famoso come rapper, famoso perché è stato il marito della Kim Kardashian, che adesso è l'amorosa di Lewis Hamilton, e ha avuto 2 figli però con lei. E poi la grande Marguerite Yourcenar, una delle più grandi scrittrici francesi, era nata l'8 di giugno del 1903. I morti famosi. Allora, una persona stupenda, era nato, non me lo ricordo, ed era del 1924, è morto nel 1999, mamma mia, sono già 27 anni, Corrado Mantoni, il presentatore, Corrado. Poi Maometto è morto l'8 giugno del 632, permettetemi questa bestemmia, il Gesù degli islamici. Poi abbiamo Arnoldo Mondadori. Io, quando leggevo su Topolino, di cui avevo una raccolta immensa andata dispersa, è morto nel 1971, ma quando leggevi sull'intestazione, sulla prima pagina di Topolino, Arnoldo Mondadori, editore, lui fece questo patto con Walt Disney e lui era l'editore di Topolino e di molte, molte, molte altre cose. E poi un'altra grande scrittrice francese, morta nel 1876, Georges Sand, che, leggendo la sua biografia, era una che non ne mollava uno. Ha avuto, diciamo, una vita molto intensa sul piano, così, diciamo, amoroso. Allora, siamo alla Federica Cocco. Quando lui, alle 12.38, è arrivato Lillo, sei capace con Lillo in braccio di schiacciare il bottone per far partire?

Allora, era Federica Cocco con Quando Lui e stavo chiacchierando con il Supremo perché, cos'altro? Il cinecalendario, ecco quello che volevo dire, aspetta che devo spostare il telefono, prendere il cinecalendario, perché il film di ieri, domenica, Una pazza giornata di vacanza, di John Hughes, firmato dal filosofo dell'adolescenza John Hughes. Il film racconta di Ferris Bueller, no, cosa sto leggendo? Ghost World, ieri 7 di giugno, Ghost World, stavo leggendo il 5 di giugno, Ghost World, una commedia drammatica di pubblicato per la prima volta, puntata nel 1993. Ghost World è stato uno dei fumetti protagonisti della stagione del graphic novel tra gli anni 90 e 2000, e nel 2001 fecero il film. Allora, cosa racconta la storia? Di due amiche che trascorrono le loro giornate a fare compere al vetriolo su tutti. Le due decidono di andare a vivere insieme. Rebecca, più pratica e concreta, trova lavoro come cameriera, mentre Enid allaccia uno strano rapporto con Seymour, disilluso quarantenne conosciuto tramite un annuncio in cui l'uomo cercava una donna che aveva incontrato il 7 giugno all'aeroporto, ed è per questo che Ghost World è abbinato al 7 di giugno, ieri domenica. Ma oggi, lunedì 8 di giugno, il film è Suspiria di Luca Guadagnino. Allora, il Suspiria di Dario Argento del 1977 era uno sconvolgente assalto sensoriale, visivo e uditivo, diventato un cult assoluto. Il remake di Luca Guadagnino segue Susie, un'americana che entra nella prestigiosa compagnia di danza di Elena Marcos e si distingue rapidamente grazie alla sua determinazione. Ma dietro le quinte si celano stregonerie, segreti e sparizioni come quella della ballerina Patricia Hingle, che l'8 giugno scrive sul suo diario per l'ultima volta prima di sparire. Ed è per questo che l'8 giugno, dato che è la data che si vede nel film, è abbinato al film Suspiria di Luca Guadagnino. Domani 9 di giugno, wow, domani andiamo nell'azione pura e nel fantascientifico divertente fumettistico. Allora, siamo al quinto vintage di oggi. Festival Bar lo vince nel 1967. Questo ragazzo che ha avuto una storia prima di arrivare in Italia, faceva il boxer, fu in marina negli Stati Uniti, poi arrivò in Italia e diventò famoso con questa Stasera mi butto del 1967, Rocky Roberts.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Romagna mi piace, sì! Il ballo romagnolo per eccellenza.

Romagna mi piace, era Moreno il biondo. Allora, 12.51, sì, faccio in tempo a farvi, li ho preparati. E accade oggi, nel 452, l'8 di giugno, Attila invade l'Italia. E non cresceva più l'erba dove passava lui. Nel 1917, pensa che bel balzo in avanti, prima guerra mondiale, sul monte Zebio, altopiano di Asiago, esplode una mina che seppellisce l'intero presidio della Brigata Catania. 1968, James Earl Ray viene arrestato per l'omicidio di Martin Luther King. Nel 1984 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Ghostbuster, la chiappa fantasmi, e non ha un grande successo. E poi diventa un cult che lo mandano in onda ancora adesso e la gente se lo rivede volentieri. Nel 1987 in Italia, l'8 di giugno, nasce Telefono Azzurro, il telefono utilizzato per la difesa dei minori. Tante volte sono i minori che stessi che telefonano al Telefono Azzurro e denunciano quei cattivi genitori che gli hanno vietato di mangiare la merendina. Nel 1998 Charlton Heston, attore famoso in tutto il mondo, diventa presidente della National Rifle Association of America, che è un'organizzazione lobbistica che si adopera per il libero possesso ed uso di armi da fuoco negli Stati Uniti d'America. Lui non era certo di sinistra, è diventato il presidente. Basta. 12.53, ci ascoltiamo l'ultimo vintage di oggi, che era stato richiesto da Max di Ozzano in provincia di Bologna, una canzone del 1993, Stai con me, cantata da Raff, tratta dall'album Cannibali. E qui abbiamo il videoclip.

0: Ok, allora siamo arrivati in fondo. Ancora due messaggi. Se posso richiedere una canzone di Ruggero Scandiuzzi, La Giostra o un'altra, è lo stesso, grazie da Monia. L'avevamo passata con Wilmer due ore fa. E poi salve, mio nonno è un fan dei Pooh. Vorrebbe sentire un suo pezzo che si intitola Noi due nel mondo e nell'anima. Grazie mille. Va bene, accontenteremo tuo nonno o utente sconosciuto. Drindlon, arriva il caffè.
1: Arriva il caffè, din don, din don.
0: Mancano
1: din
0: 45 secondi alla fine della trasmissione. Ciao a tutti anche dalla mia dolce metà.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che mi ha portato anche il bigliettino. Mancano latte, caffè, acqua frizzante, la tua acqua tonica e il pane. Ecco, questo è un messaggio, come dire, sbrigati, finire la trasmissione che poi devi andare a fare la spesa. Ok, messaggio ricevuto, grazie per il caffè, però appunto l'ha accompagnato con il caffè, per cui è una cosa fatta con cortesia. Dai Tarantella, ciao, ciao Cinghia, grazie anche oggi per l'assistenza. Termina Canzoni Senza Frontiere, ci ritroviamo domani mattina come sempre dalle 11 alle 13, pronti con la sigla? E allora sigla!
2: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.